0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa.

e a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine, la notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro e che mi piace un sacco, anzi io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ, non vado mai a dormire prima del 6.

0: Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

Auer fa paura al voler, auer fa schifo. Non porta niente buona auer, non padre che salute i figli. Notti gang e veni, etichette con gruppo sanguigno.

0: tutti i silenzi della storia e vittime senza nome, senza numero, senza faccia, senza voce, senza niente. A quelli che sono caduti e non si sono caizzati, che nessuno si ricorda, che nessuno l'ha mai pensato. Sangue, sudore e lacrime, e stelle sotto i cartoni, e figli rennenne, sto requiem, per nessuno.
1: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:31.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 3:01.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: FM.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Sono le 3 e 31 minuti.
5: La tua musica preferita portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

gioioso venerdì da Radio Mugello. You don't have to be

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Lo stavo pensando a quella frase di prima, che crescerò, speriamo.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 5 e 32 minuti.
4: Magica, unica. Radio Mugello. La radio del...

0: ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. And you can dance. For inspiration.

0: State con noi. State con Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.

0: bellezza fu di scattare una foto.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
3: Stare con te.

0: Buon vento!
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Una ragazza di 18 anni è stata soccorsa mercoledì mattina lungo il sentiero della Via degli Dei nel territorio di Scarperia dopo essere stata punta da un imenottero durante un'escursione. Per la giovane si sospettava una reazione anafilattica che ha richiesto l'intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 9.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze e distaccamento di Borgo San Lorenzo con una squadra e un mezzo fuoristrada necessario per raggiungere la zona. Una volta arrivati nell'area, i vigili del fuoco si sono ricongiunti con il personale sanitario. Le squadre hanno quindi proseguito insieme fino al punto in cui si trovava la 18enne. Per il soccorso era stato attivato anche Pegaso, l'elicottero sanitario regionale, che non ha però potuto completare l'intervento a causa della presenza di nebbia ed è stato costretto a rientrare. Dopo essere stata raggiunta e stabilizzata dal personale sanitario, la giovane è stata sistemata sul fuoristrada dei vigili del fuoco. A bordo con lei sono saliti anche il medico e l'infermiere. Il mezzo ha percorso il tratto necessario per riportare la ragazza fino alla strada, dove è stato possibile proseguire il trasferimento verso il pronto soccorso di Borgo San Lorenzo. Al via gli interventi di manutenzione e rifacimento del manto stradale in alcuni tratti di Borgo San Lorenzo e di Luco di Mugello nei giorni compresi tra il 10 e il 18 settembre, in via Gino Innocenti a Luco, via della Tintoria, via Salvador Allende interno, via Giotto Ulivi e via del Poggio, già via del Galardo a Borgo San Lorenzo. Durante i lavori la viabilità sarà soggetta a limitazioni e saranno istituiti dove necessario divieti di sosta e interruzioni temporanee del traffico. È iniziato il percorso per il riconoscimento IGP dei coltelli di Scarperia, una delle produzioni artigiane più rappresentative del Mugello, simbolo della città dei ferri taglienti e del Made in Italy fin dal XIV secolo. Lunedì scorso la giunta di Scarperia e San Piero ha deliberato l'ingresso del comune nell'associazione Lame di Scarperia, che sarà costituita prossimamente insieme a Jacopo Gagnarli e Alessandro Muratore della coltelleria Fontani, Alessandro Conti e Fabio Gasparrini dei coltelli dell'artigiano. Sarà l'associazione ad accompagnare l'iter per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta e una volta ottenuto a tutelare e valorizzare la denominazione. Determinante anche l'apporto di CNA Mugello che da mesi sostiene, promuove il progetto e accompagnerà le diverse fasi necessarie alla registrazione dell'IGP, da meno di un anno estesa anche ai prodotti artigianali e industriali. Si tratta di un nuovo titolo di proprietà industriale valido in tutta l'Unione Europea che consente di proteggere produzioni strettamente legate a un determinato territorio, alle sue competenze e alle sue tradizioni produttive, secondo un modello già consolidato nel settore agroalimentare. Per aree caratterizzate da produzioni artigiane storiche come Scarperia, il nuovo strumento rappresenta quindi un'importante opportunità non solo di tutela, ma anche di promozione e riconoscibilità sui mercati nazionali e internazionali. Sabato 12 settembre alle 17.30 nella saletta del teatrino della parrocchia di San Piero a Sieve, gestito con il Circolo Insieme, si terrà la presentazione del libro di Francesco Atria, Vita Sicura, Metodo, Percezione e Responsabilità nella Protezione della Famiglia, con la prefazione di Andrea Tani. Sarà presente l'autore, laureato in scienze giuridiche, specializzato in criminologia, investigazione e sicurezza, ex paracadutista del 9° Reggimento d'Assalto Col Moschina, ideatore del metodo Vita Sicura, che introdurrà i principali temi del volume e dialogherà con il pubblico presente. L'evento ha ottenuto il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero e il patrocinio morale dell'associazione Meter. Domenica 13 settembre si terrà l'iniziativa Vicchio Liberata per celebrare la liberazione del paese dal nazifascismo. Al Circolo Arci il Tiglio il programma inizia con il pranzo della liberazione, prenotazioni con un messaggio WhatsApp al numero 329-2061-884. Nel pomeriggio alle 16 presentazione del libro di Giulia Carati, Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. L'evento è organizzato dall'Ampi di Vicchio in collaborazione con il Circolo Il Tiglio. Appuntamento domenica 13 settembre alla millenaria Pieve di Cornacchiaia nel comune di Firenzuola con il coro Ana Piave di Feltre diretto dal maestro Aldo Speranza e il coro alpino del Mugello diretto dal maestro Paolo Martelli, accompagnati alla tastiera dalla professoressa Marilisa Cantini, che animeranno insieme la Santa Messa delle ore 10 e alle 11 si esibiranno in chiesa in un breve concerto di canti alpini. Dopo la liturgia lo chansonnier Umberto Gatti, accompagnato dalla sua chitarra, interpreterà Gracias a la vida di Violeta Parra. Ingresso libero.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello, rinfrescati di musica. Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia.

0: sei più triste.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Non vendermi, amore mio. Non vedi?

0: Amore mio, vedi, sono quello che non hai.
1: Radio Mugello.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
4: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
5: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Mugello.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Foto Tassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
3: Voglio vederti danzare.
2: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
4: Info line 335 8001624.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi, state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere. Per due come noi, salutami tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai, ai, ai, ai, ai. Ma uno come me ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo, ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri due articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.
8: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: sono le 8:03.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno Massello alto 5 cm misure 1,93 m per 95 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000
5: Radio Mugello.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
7: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
10: con Andrea Cini DJX.
7: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre all'Onda.
5: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare
5: dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità per permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri due articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
3: Infoline 335 800 1624.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 5752. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
11: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
12: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 9.
13: Radio Mugello Notizie.
14: In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il Comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà, settembre 43, aprile 45, produzione Cada Die Teatro, Die con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di di Barberino, con gli interventi della sindaca del comune di Barberino e del presidente dell'ANPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 la Pieve di San Silvestro, la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto. A Borgo San Lorenzo dal 10 al 13 settembre si svolge E Festa, 4 giornate dedicate alla partecipazione, al confronto, alla cultura e alla socialità. Venerdì 11 settembre alle 16.30 laboratorio di serigrafia a cura del centro Riuso. Alle 18 presentazione del libro La moda e potere alla presenza dell'autrice Deborah Lucchetti. Durante i giorni della festa è inoltre attiva una libreria del Riuso con scambio di libri. Alle 21 ballo liscio. Sabato 12 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro salute e sanità istruzioni per l'uso dedicato ai servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. Intervengono Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Stefano Brintazzoli, direttore della Società della Salute, Paola Coppini, assessora alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo e un coordinatore della AFT Medici di Famiglia. A moderare l'incontro Marco Modi, medico di medicina generale. Alle 21 il concerto Bonaveri canta Guccini, dedicato alle canzoni e alle parole di Francesco Guccini. Domenica 13 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro giovani e partecipazione, dedicato alle forme e agli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità. Al confronto moderato da Andrea Nardoni presenti diverse realtà. A partire dalle 21 musica con i Sour Cherry Jam. Alle 22 DJ set. L'evento è organizzato dai Progressisti Democratici per Borgo.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
13: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.

Buongiorno, buongiorno a tutto il mondo. Buongiorno e ben ritrovati. Questo è il grammofono del venerdì mattina. Tempo molto incerto, devo dire il vero, ma insomma, un po' di fresco, non fa proprio male. Anzi, devo dire proprio che ci fa proprio piacere. Piacere alla pelle.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
5: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.

Allora, la mitica, incredibile davvero, Ether Frizzy dal 1980. Oh, sono arrivate prestissimo ste richieste stamani, eh. Ah, bravi, così ci piacete proprio fino in fondo.

La miseria, la miseria, i cuginoni di campagna, la grandissima, con l'anima mia del Smos 73, altro che storie del 73, ancora un'altra e ritroviamo, poi lo ritroviamo ancora più tardi, un Adriano Celentano Doc. Il brano si chiama semplicemente Sotto le lenzuola, perché racconta di un tradimento, una cosa così, insomma, vabbè. Questo è l'Adriano Celentano, 71, Sotto le lenzuola, grazie a chi ce l'ha chiesto. Ah, oh, oh, oh, oh, por favor, non chiedere.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
3: Infoline 335 800 1624.
2: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
2: Andale! All green, all green! Sanso ringrazia All Green con Let's Stay Together.

0: Allora, let's stay together, Al Green, fantastic, attention, perché devo fare una cosa importante. Adesso vediamo se riusciamo a mettercela al volo senza fare altro, e questo no. Allora, nulla. Bene, insomma, come non detto. E allora va, facciamo un'altra cosa importantissima, che è questa. E andiamo a sentirci niente meno che
1: Curioso Venerdì.
0: L'Adrianone Pappalardone, non è il famoso Parapparà, ma è quest'altra famosa.
2: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E
7: Chiesolino in vera pelle.
3: L'isca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: State con noi.
3: Estate.
8: Ormai con
3: siamo alla fine dell'estate, insomma ce l'ha fatto capire questi giorni. Ladies and gentlemen, allora da Milton al Ginaia, facendo notare al Ginaia la frenata importante presente nella canzone. Ah no, questa è un'altra cosa, No, è dedicata a Milton. Vabbè,

No, infatti qui non va nemmeno di qua. Allora, questi sono i Queen. Buona fortuna, Valentina, per questo nuovo viaggio nel tuo reparto DMC. Buona fortuna, Valentina.

will be friends, niente meno che i Queen, della diretta per Valentina. Buona fortuna per questo nuovo viaggio nel tuo reparto. Come ho imparato a fa? Dicevano gli alunni del sole del 77, la risentiamo stamani? Come

Andrea, buongiorno. Senti, mi puoi passare una dedica su qualunque brano che vuoi te? Allora, senti, a tutta la falegnameria Panchetti Mario, dalla famiglia Nutini, da parte di Anna e Roberto. Grazie, ciao. Andrea, buongiorno. Senti, mi puoi passare una dedica su qualunque brano che vuoi te? Allora, senti, a tutta la falegnameria Panchetti Mario, dalla famiglia Nutini, da parte di Anna e Roberto. Grazie, ciao. Andrea, buongiorno. Senti, mi puoi passare una dedica su qualunque brano che vuoi te? Allora, senti, a tutta la falegnameria Panchetti Mario, dalla famiglia Nutini, mi puoi passare una dedica su qualunque brano che vuoi te? Allora, senti, a tutta la falegnameria Panchetti Mario, dalla famiglia.

Famiglia Nutini, da parte di Anna e Roberto. Grazie, ciao. Andrea, buongiorno. Senti, mi puoi passare una dedica su qualunque brano che vuoi te? Allora, senti, a tutta la falegnameria Panchetti Mario, dalla famiglia Nutini, da parte di Anna e Roberto. Grazie, ciao. Andrea, buongiorno. Senti, mi puoi passare una dedica su qualunque brano che vuoi te? Allora, senti, a tutta la falegnameria Panchetti Mario, dalla famiglia Nutini, da parte di Anna e Roberto. Grazie, ciao.

0: pure la rim e noi ce la facciamo, perché no?
1: Va bene, va bene, va bene, va bene. Continuano le vostre richieste. In Deep, quella si diceva prima della frenata, la inseriamo ora. Arriva, eccola qua, Last Night a DJ Saved My Life. E questo è dedicato a chi? Veniamo un attimo da Milton Alginaia, facendo notare Alginaia la frenata importante presente nella canzone.

0: In the mix. Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Allora passiamo

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Senso unico alternato per l'inizio dei lavori stabilito dall'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze di costruzione di una rotatoria al chilometro 68.800 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate in località Sant'Adriano nel comune di Marradi. La rotatoria è attesa da tempo dalla comunità di Marradi in quanto ha la duplice funzione di svincolare il traffico verso la zona artigianale e contemporaneamente rallentare la velocità dei veicoli in transito. L'affidamento per la progettazione è stato gestito dalla città metropolitana, così come il successivo affidamento che è avvenuto con ordine di lavoro all'ATI già affidatario di accordo quadro per lavori stradali. I lavori sono finanziati con fondi MIMS aree interne e da Regione Toscana per un importo complessivo di 805.800 euro, comprensivo di tutte le somme necessarie per incarichi di progettazione, indagini, direzione lavori imprevisti, IVA e altre voci. I lavori salvo imprevisti termineranno entro il 31 dicembre. La città metropolitana gestirà gli interventi attraverso professionisti esterni che si occuperanno sia della direzione lavori che del coordinamento della sicurezza, incaricati anch'essi con specifico accordo quadro per servizi di ingegneria. A Borgo San Lorenzo si sono concluse le due giornate del progetto iCare Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, con un'ampia partecipazione di genitori, insegnanti, volontari, cittadine e cittadini. Grazie al loro impegno sono state imbiancate diverse aule del plesso del capoluogo, alcuni corridoi, spazi della scuola secondaria, ambienti del plesso Aldo Moro. Con la collaborazione dell'associazione Puliamo Borgo San Lorenzo, il verde è nostro. Il lavoro proseguirà durante la chiusura delle scuole con ditte specializzate attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria svolti dal cantiere comunale, che continuerà a lavorare alla cura e al miglioramento degli spazi scolastici anche in vista dell'avvio del nuovo anno. Si è completata mercoledì sera la prima giornata del primo turno della Coppa Toscana di prima categoria. Il San Gaudenzio ha concluso la partita sospesa domenica scorsa a Fiesole dopo 45 minuti per un'indisposizione dell'arbitro. È stato giocato solo il secondo tempo e il risultato è rimasto di 1-0 in favore del Fiesole. Di conseguenza nella seconda giornata del triangolare si giocherà San Gaudenzio Barberino e nella terza Barberino Fiesole. Intanto il giudice sportivo ha decretato la sconfitta per 3-0 a tavolino per il Vaglia nella prima partita della Coppa Toscana di seconda categoria, che sul campo aveva vinto per 4-1 a San Piero Assieve con il Reconquista, a causa della presenza di un giocatore squalificato, Pierli, dalla scorsa stagione. Il Vaglia è stato escluso dalla manifestazione.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Eccolo, eccoci.

Va bene. Allora, alla falegnameria Panchetti da parte di Anna e Roberto, dicendogli la cassetta. Grazie, questo è, si ripete, alla falegnameria Panchetti da parte di Anna e Roberto, ricordandogli la cassetta. Grazie, Panchetti Mario, non ti ho messo il nome. C'è scritto così. Io leggo quello che mi è scritto. Grazie.

0: così al finalone.
1: A dopo.
2: Radio Mugello.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
11: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
12: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
13: Infoline 335 800 1624.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Allora, un brano dura più di 8 minuti, chiaramente non andrà in onda tutto quanto. Picture of You, The Cure, eccola qua, ce l'hanno chiesta.

0: la chiesa, a chi ha chiesto il brano dei Cure, questo volevo dire. Esatto, abbiamo una basettina sotto, ora ci accompagnerà per un pochino, perché stiamo facendo, tentando di fare una chiamata, vediamo se riusciamo. Penso di sì, però devo dire il vero, però insomma siamo fiduciosi, come dice giusto Lisa quando l'abbiamo chiamata poco fa in altro modo. Vediamo e sentiamo se siamo in grado di poter parlare direttamente con lei. Suonare suona.
1: Pronto?
0: Buongiorno Lisa. Buongiorno Lisa, ci
1: pronto,
0: senti?
1: Pronto?
0: Non ci sente la Lisa, perché non ci
2: Andrea,
0: sente?
2: Siamo in linea?
0: Sì, siamo in linea, siamo
1: Andrea.
0: Dentro. Siamo dentro, non so se mi sentite ora, pronto?
2: Non si sente niente.
0: Niente di niente?
1: No, non sentiamo.
0: Ah, ieri ha funzionato benissimo, per questo abbiamo ritentato. Lisa, non mi senti?
1: Pronto?
0: No, Lisa non mi sente, via. Allora cambiamo direttamente tecnica e torniamo a quello che si dice all'antica.

sbagliato. Allora aspettiamo, andiamo con un'altra canzone, poi torniamo con i nostri amici. Prison Colonies and Chusel. Dicevamo ancora una volta, arriviamoci lontano. Eccola qua. All right.

0: L'Adriano Celentano ci ha tenuto compagnia. Torniamo alla vecchia maniera, che qui che va bene così, se va bene così, va bene così. Pronto?
1: Sì?
0: Mi senti ora, Lisa?
1: Forte e chiaro.
0: Addirittura forte e chiaro. Sì. Non si sente lì che ha detto, Ughino?
2: Perfettamente, ci si sente perfettamente.
0: Allora, benissimo, che dicevo io, un'altra cosa importante, ora sono da quest'altra parte, ma chiaramente si riattacca. Allora, che succede? Perché ci abbiamo fatto sta chiamata in diretta stamattina?
1: Perché domani ricominciamo la nostra trasmissione.
0: Andale, domattina torna Radio Ulna, giusto?
1: Esatto, dalle 10 alle 11 sulle frequenze di Radio Mugello.
0: Bene, quello che stamattina c'è a Gran Mo.

0: telefono domani mattina c'è Radio Urla. Buono?
1: Esatto.
0: Con sì? Tutta la squadra?
1: Penso di sì. Ora devo convocare, ma tu lo sai, Andrea, sono sempre indisciplinati a partire da mio marito. Per cui devo un attimino vedere se mi danno retta oppure no.
0: Ci vuole il righello vecchia maniera, mani sul banco, steng, quello era il sistema.
2: No, perché sulle mie mani direttamente.
0: Vabbè, allora quindi.
1: Ma non impara, non c'è verso.
0: Quando si nasce, c'è poco da fare.
1: Non glielo posso nemmeno tirare sul collo perché un là.
0: Ecco la battuta, ha fatto la battuta.
1: Siamo rimasti sempre i soliti.
0: Bene, vi ho visto su televisione in perfetta forma al D8. Mamma mia, che spettacolo!
1: Sì, sì. Visto i vicari entranti, ragazzi.
0: Davvero.
1: Ora Ughetto si è anche montato la testa. Visto?
0: È il vicario quest'anno. Fai il vicario.
1: Devi sapere che il vicario entrante l'hai visto ora con la consorte. Il prossimo anno mi ha già fatto le corna e farà il vicario uscente con un'altra dama.
0: Ai. Ughino.
1: Vedi che duro poco?
2: Ho provato a far cambiare il regolamento, ma purtroppo non ci sono riuscito e quindi dovrà andare così.
1: Avevo paura delle conseguenze, capito? Però
0: vabbè, bene, insomma, siete divertiti di auto a mille, sì, come sempre. Vabbè.
1: Sì. Bene. E poi dico anche l'ultima cosa, certo, che mi sono già operata, per cui non farò assenza, almeno che non ci sia altre cose. Sono operata nel periodo estivo, per cui la mia convalescenza l'ho già fatta.
0: Finita. Ale, allora, grazie per ora, ci sentiamo domani mattina, ci vediamo anche noi, vabbè, ma insomma, ai nostri, sì, ascoltatori, domattina dalle 10 alle 11 ritorna Radio Ulna con tutta la banda, Lisa e, sì, Lisa la regista, il resto poi non si dicono nemmeno perché non ci interessano.
1: No, questo... conta mia nulla, se appunto. ci sono, se no può anche da me.
0: Brava, bravissima, così si deve fare.
2: Possiamo fare una richiesta al grammofono?
0: Se posso, volentieri.
2: Allora tu metti Righeira, l'estate sta finendo, dedicata a Roberto e a Chini, perché domani vengono alla trasmissione.
0: Allora l'estate sta finendo, quella lenta però, no, quella veloce.
2: E metti quale ti pare.
0: No, quella veloce, quella, non è più da ora, è la lenta, è quella triste, è quella... Per Roberto e i Chini. Va bene, vediamo se ce la fa prima dell'11, ma sarà difficile. Però vediamo, dai, via. Allora, okay. Grazie della chiamata.
1: Allora, grazie a te e a tutti i radioascoltatori. A domani.
0: Ciao.
3: Radio Mugello.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. infoline 845 9020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre. Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
8: con Andrea Cini DJX.
0: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
9: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Allora, Altali, Altali da Milton, Naive, Joy, yes. Un altro randellone che con il grammofono, insomma, poco a che fare, ma insomma, ce l'hanno chiesto, ma sempre anche facciamo un

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo. 919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello, 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo, 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa, 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente, 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a €700.

0: Pronto? Pronto? Essere questo e fa fare. Era questo infatti. Pronto? No, non si sente un cacchio. O come mai il mattino si sentiva? Mazzamme. Tac.
1: Spesa e come
0: Questo era. Sposto indietro.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci. All'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: E vai, erano Middle of the Road prima che ci hanno tenuto compagnia con Twaddle Doom, Twaddle Da. Alla miseria. Mina, una casa in cima al mondo, qui si riscorna al 1966, pensa un po'. Quanta acqua sotto i ponti, quante nuvole sulla terra.
8: Non piangere.

nostra casa in cima al mondo, Mina 1966, questa è la targa. Comunque, una cosa importante è che insomma, un po' passato sto temporalone, ha riequilibrato un po' gli equilibri, ecco, insomma, le temperature, insomma, per dirla più chiaramente. Uno su mille, il Gianni Morandone dal 1985. La risentiamo, richiesta stamattina al grammofono, 11 settembre 2026 alle 10:41. Eccola qua.

capolavoro, bisogna dirlo, quante cose bisogna dirle, il testo, l'esecuzione, tutto quanto. Veramente grande il Gianni Morandi, Nazionale Durante. Parara. Parara. Hola!

Milano 1978, questo era Sanremo. Va bene, invece arriva il Roberto Vecchioni e la sua Samarcandale. Poco poi siamo lì per salutarci, comunque vada, sentiamocelo, sto Robertone.

0: ora il Samarcanda del Roberto Vecchioni. Andiamo un po' a pubblicità, poi torniamo.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica, scegliete voi, con Marco D.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
2: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: State con
2: state
7: noi.
2: State con noi.
7: State con Radio Mugello.
2: Vai, eccola, Righeira. L'estate sta finendo, domattina riparte il Radio Ulna con la grande regista Lisa, poi anche Ughino, insomma, beh, sta lì, so quello che fa. Più volevano ricordare a Roberto e ai Chini che l'estate sta finendo, ragazzi, quindi si ricomincia il sabato mattina. Oh.

Uno, due, tre, via. Ecco, si sentiva da qua, ecco. Sentiva da qua. Bene, però in questo modo lui può parlare tranquillamente a diritto finché non chiude. Vediamo se ha regia qualcosa. Niente. Niente, nemmeno default, nulla, default, nulla, uguale, ormai arriviamo, questo, ecco, tac, allora vediamo a riaccendere qua, qui dovrebbe fare, no. Cosa sento, ma super lontano.

Allora, ci salutiamo con i Gems, grazie per la vostra attenzione. Tutto quanto, dovevo partire da prima, non tornare. Ah, di qua. Scusate. Grazie per la vostra attenzione. Chi non ha sentito la sua canzone richiesta arriverà tra pochino. Grazie ancora, alla prossima. Grazie.

0: Sono le 11.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 14 e 15 marzo 2025, sono iniziati lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del torrente Lecale nel tratto compreso all'interno del centro urbano. Le intense precipitazioni e l'innalzamento delle portate del torrente hanno provocato diffusi dissesti delle sponde con franamenti delle scarpate, danneggiamenti e dislocazioni di alcune opere esistenti. Le criticità si sono manifestate in particolare lungo la sponda destra, valle del passante ferroviario fino a Viale della Repubblica e nei tratti dell'attraversamento di Viale Giovanni XXIII. L'intervento si è reso necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la corretta funzionalità idraulica del torrente in una zona caratterizzata dalla presenza di edifici, infrastrutture e viabilità. I lavori prevedono il ripristino delle scarpate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica in continuità con le soluzioni già presenti lungo il corso d'acqua. Il quadro economico dell'intervento ammonta complessivamente a 210.000 euro. Sabato 12 e domenica 13 settembre al Parco Mediceo di Pratolino la compagnia Teatro Dalmaviva allestisce le apparizioni nel parco, passeggiate teatrali itineranti nel parco in 12 scene. Sono previsti anche due appuntamenti successivi il 19 e 20 settembre. Il parco diventa nuovamente un palcoscenico a cielo aperto tra i luoghi e i personaggi che hanno segnato oltre 5 secoli di storia del giardino Mediceo. Giunto alla terza edizione, il progetto ha coinvolto oltre 2.000 spettatori nei primi due anni. Le quattro rappresentazioni del 2026 inizieranno alle 16 con ritrovo alla locanda e ingresso gratuito. Ideato e diretto da Duccio Barlucchi, lo spettacolo si sviluppa in 12 scene site specific, distribuite all'interno del parco. Il percorso raggiunge alcuni dei suoi luoghi più conosciuti, dalla grotta di Cupido di Buontalenti al gigante dell'Appennino di Giambologna. La passeggiata dura circa 1 ora e 10 minuti. Il percorso è indicato come agevole anche se è presente una scalinata. Il progetto è realizzato dalla compagnia Teatro Dalmaviva con il contributo della città metropolitana di Firenze. Sabato 12 settembre alle 20 al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve la Proloco invita all'evento Ricordando Paleo, ovvero un ritrovo per ricordare a un anno dalla scomparsa 23 luglio 2025 Alessandro Capecchi, conosciuto da tutti come Paleo, una persona che sia dal punto di vista lavorativo che nel tempo libero ha dato tanto al paese. La serata, pensata in accordo e con la collaborazione della famiglia, consiste in una cena a base di pesce con la musica della Ofisa Blues Band. Non mancheranno inoltre momenti dedicati a un ricordo più intimo e diretto di Paleo, anche attraverso alcune belle immagini e con lui dei tempi passati come quelli del Palio della Fortezza. Alessandro infatti è stato per tanti anni capopopolo del Rione Piazza, che gareggiava con gli altri tre, Pieve, Cardetole e Campomigliaio, per la conquista del Palio. Prenotazioni al numero 348-5601-2.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
3: Infoline 335 800 1624.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
7: con Andrea Cini DJX.
6: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
10: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Magica, unica, Radio Mugello. La radio della tua estate.

0: momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
3: I don't like it.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare.
4: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Sono le 11:59 minuti.
10: Radio Mugello Notizie.
11: Una ragazza di 18 anni è stata soccorsa mercoledì mattina lungo il sentiero della Via degli Dei nel territorio di Scarperia dopo essere stata punta da un imenottero durante un'escursione. Per la giovane si sospettava una reazione anafilattica che ha richiesto l'intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 9:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze e distaccamento di Borgo San Lorenzo con una squadra e un mezzo fuoristrada necessario per raggiungere la zona. Una volta arrivati nel l'area, i vigili del fuoco si sono ricongiunti con il personale sanitario. Le squadre hanno quindi proseguito insieme fino al punto in cui si trovava la 18enne. Per il soccorso era stato attivato anche Pegaso, l'elicottero sanitario regionale, che non ha però potuto completare l'intervento a causa della presenza di nebbia ed è stato costretto a rientrare. Dopo essere stata raggiunta e stabilizzata dal personale sanitario, la giovane è stata sistemata sul fuoristrada dei vigili del fuoco. A bordo con lei sono saliti anche il medico e l'infermiere. Il mezzo ha percorso il tratto necessario per riportare la ragazza fino alla strada, dove è stato possibile proseguire il trasferimento verso il pronto soccorso di Borgo San Lorenzo. Al via gli interventi di manutenzione e rifacimento del manto stradale in alcuni tratti di Borgo San Lorenzo e di Luco di Mugello nei giorni compresi tra il 10 e il 18 settembre, in via Gino Innocenti a Luco, via della Tintoria, via Salvador Allende Interno, via Giotto Ulivi e via del Poggio, già via del Galardo a Borgo San Lorenzo. Durante i lavori la viabilità sarà soggetta limitazioni e saranno istituiti dove necessario divieti di sosta e interruzioni temporanee del traffico. È iniziato il percorso per il riconoscimento IGP dei coltelli di Scarperia, una delle produzioni artigiane più rappresentative del Mugello, simbolo della città dei ferri taglienti e del Made in Italy fin dal XIV secolo. Lunedì scorso la giunta di Scarperia e San Piero ha deliberato l'ingresso del comune nell'associazione Lame di Scarperia, che sarà costituita prossimamente insieme a Jacopo Gagnarli, Alessandro Muratore della coltelleria Fontani, Alessandro Conti e Fabio Gasparrini dei coltelli dell'Artigiano. Sarà l'associazione ad accompagnare l'iter per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta e, una volta ottenuto, a tutelare e valorizzare la denominazione. Determinante anche l'apporto di CNA Mugello, che da mesi sostiene e promuove il progetto e accompagnerà le diverse fasi necessarie alla registrazione dell'IGP. Da meno di un anno è estesa anche ai prodotti artigianali e industriali. Si tratta di un nuovo titolo di proprietà industriale valido in tutta l'Unione Europea, che consente di proteggere produzioni strettamente legate a un determinato territorio, alle sue competenze e alle sue tradizioni produttive, secondo un modello già consolidato nel settore agroalimentare. Per aree caratterizzate da produzioni artigiane storiche come Scarperia, il nuovo strumento rappresenta quindi un'importante opportunità non solo di tutela, ma anche di promozione e riconoscibilità sui mercati nazionali e internazionali. Sabato 12 settembre alle 17.30 nella saletta del teatrino della parrocchia di San Piero a Sieve, gestito con il Circolo Insieme, si terrà la presentazione del libro di Francesco Atria, Vita Sicura, Metodo, Percezione e Responsabilità nella Protezione della Famiglia, con la prefazione di Andrea Tani. Sarà presente l'autore, laureato in scienze giuridiche, specializzato in criminologia, investigazione e sicurezza, ex paracadutista del 9° Reggimento d'Assalto Col Moschina, ideatore del metodo Vita Sicura, che introdurrà i principali temi del volume e dialogherà con il pubblico presente. L'evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e il patrocinio morale dell'Associazione Meter. L'Associazione Culturale Camerata De Bardi, anche Scuola di Musica Borghigiana, domenica 13 settembre presso il Museo d'Arte Sacra nella Pieve di Sant'Agata, propone il suo ultimo appuntamento musicale per la rassegna Il Museo in Musica 2026, con la performance dell'ensemble Camerata De Bardi, costituito da Roberta Malavolti Landi e Fabio Lapi ai violini, Marina Molaro alla viola, Amelia Sharp al violoncello, Sabrina Malavolti Landi ai clarinetti e flauti, Giuseppe Tavanti al pianoforte. La serata si apre alle 16.30 con la visita guidata alla raccolta di arte sacra condotta dalla professoressa Lia Bruno Ricianti, storica dell'arte, già funzionario della Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio di Firenze, attuale direttrice del Musa. Per la parte musicale, che inizia alle 17.30, il programma è dedicato ai grandi classici novecenteschi e contemporanei. Il concerto è ad ingresso libero e gratuito, organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, in collaborazione con la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Valdarno e Val di Sieve, Museo Diffuso, Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina.
12: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
13: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
14: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
11: Ma

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: piacere.
1: Radio Mugello.
2: Estate in musica.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
8: con Andrea Cini DJX.
7: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
9: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una ragazza di 18 anni è stata soccorsa mercoledì mattina lungo il sentiero della Via degli Dei nel territorio di Scarperia dopo essere stata punta da un imenottero durante un'escursione. Per la giovane si sospettava una reazione anafilattica che ha richiesto l'intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 9.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze e distaccamento di Borgo San Lorenzo con una squadra e un mezzo fuoristrada necessario per raggiungere la zona. Una volta arrivati nell'area, i vigili del fuoco si sono ricongiunti con il personale sanitario. Le squadre hanno quindi proseguito insieme fino al punto in cui si trovava la diciottenne. Per il soccorso era stato attivato anche Pegaso, l'elicottero sanitario regionale, che non ha però potuto completare l'intervento a causa della presenza di nebbia ed è stato costretto a rientrare. Dopo essere stata raggiunta e stabilizzata dal personale sanitario, la giovane è stata sistemata sul fuoristrada dei vigili del fuoco. A bordo con lei sono saliti anche il medico e l'infermiere. Il mezzo ha percorso il tratto necessario per riportare la ragazza fino alla strada, dove è stato possibile proseguire il trasferimento verso il pronto soccorso di Borgo San Lorenzo. Nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo di lunedì 7 settembre si è parlato della ciminiera dell'ex Tannino in via della Tintoria, alta circa 45 metri. La struttura è stata oggetto di uno studio sulla stabilità commissionato dalla proprietà al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Firenze. Gli approfondimenti hanno evidenziato criticità nella struttura in cemento e livelli di sicurezza non coerenti con quelli attualmente richiesti dalla normativa per le azioni del vento e per il rischio sismico. La valutazione tecnica individua due possibili scenari di intervento: la demolizione completa della ciminiera oppure la riduzione controllata dell'altezza a circa 15 metri, accompagnata da interventi di rinforzo locale. Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato il nuovo piano comunale di protezione civile che si inserisce nel percorso di aggiornamento della pianificazione a livello di Mugello. Al via gli interventi di manutenzione e rifacimento del manto stradale in alcuni tratti di Borgo San Lorenzo e di Luco di Mugello nei giorni compresi tra il 10 e il 18 settembre, in via Gino Innocenti a Luco, via della Tintoria, via Salvador Allende Interno, via Giotto Ulivi e via del Poggio, già via del Galardo a Borgo San Lorenzo. Durante i lavori la viabilità sarà soggetta a limitazioni e saranno istituiti dove necessario divieti di sosta e interruzioni temporanee del traffico. Senso unico alternato per l'inizio dei lavori stabilito dall'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze di costruzione di una rotatoria al chilometro 68.800 della strada regionale 302 Brisighellese Ravennate in località Sant'Adriano nel comune di Marradi. La rotatoria è attesa da tempo dalla comunità di Marradi in quanto ha la duplice funzione di svincolare il traffico verso la zona artigianale e contemporaneamente rallentare la velocità dei veicoli in transito. L'affidamento per la progettazione è stato gestito dalla città metropolitana, così come il successivo affidamento che è avvenuto con ordine di lavoro all'ATI già affidatario di accordo quadro per lavori stradali. I lavori sono finanziati con fondi MIMS aree interne e da Regione Toscana per un importo complessivo di 805.800 euro, comprensivo di tutte le somme necessarie per incarichi di progettazione, indagini, direzione lavori imprevisti, IVA e altre voci. I lavori salvo imprevisti termineranno entro il 31 dicembre. La città metropolitana gestirà gli interventi attraverso professionisti esterni che si occuperanno sia della direzione lavori che del coordinamento della sicurezza, incaricati anch'essi con specifico accordo quadro per servizi di ingegneria. È iniziato il percorso per il riconoscimento IGP dei coltelli di Scarperia, una delle produzioni artigiane più rappresentative del Mugello, simbolo della città dei ferri taglienti e del Made in Italy fin dal XIV secolo. Lunedì scorso la giunta di Scarperia e San Piero ha deliberato l'ingresso del comune nell'associazione Lame di Scarperia, che sarà costituita prossimamente insieme a Jacopo Gagnarli, Alessandro Muratore della coltelleria Fontani, Alessandro Conti e Fabio Gasparrini dei coltelli dell'artigiano. Sarà l'associazione ad accompagnare l'iter per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta e una volta ottenuto a tutelare e valorizzare la denominazione. Determinante anche l'apporto di CNA Mugello che da mesi sostiene e promuove il progetto e accompagnerà le diverse fasi necessarie alla registrazione dell'IGP. Da meno di un anno estesa anche ai prodotti artigianali e industriali. Si tratta di un nuovo titolo di proprietà industriale valido in tutta l'Unione Europea che consente di proteggere produzioni strettamente legate a un determinato territorio, alle sue competenze e alle sue tradizioni produttive, secondo un modello già consolidato nel settore agroalimentare. Per aree caratterizzate da produzioni artigiane storiche come scarperia, il nuovo strumento rappresenta quindi un'importante opportunità non solo di tutela, ma anche di promozione e riconoscibilità sui mercati nazionali e internazionali. A Borgo San Lorenzo è uscito il bando di mobilità per gli assegnatari di alloggi ERP come ulteriore passo in avanti in tema di politiche abitative e diritto all'abitare. I criteri di priorità riguardano persone con disabilità o seri problemi di mobilità e persone anziane, ma anche i nuclei monoparentali e le necessità specifiche di sviluppo psicofisico a partire dai 12 anni, coerentemente con le politiche di conciliazione vita-lavoro e percorso di accreditamento UNICEF per Borgo San Lorenzo, città amica dei bambini e degli adolescenti. L'Ufficio Politiche Sociali Abitative del Comune di Borgo San Lorenzo e il suo dirigente, in collaborazione con il Servizio Sociale del Territorio, hanno lavorato con grande professionalità e attenzione alla costruzione del bando. Sabato 12 e domenica 13 settembre al Parco Mediceo di Pratolino la compagnia Teatro Dalmaviva allestisce le apparizioni nel parco, passeggiate teatrali itineranti nel parco in 12 scene. Sono previsti anche due appuntamenti successivi il 19 e 20 settembre. Il parco diventa nuovamente un palcoscenico a cielo aperto tra i luoghi e i personaggi che hanno segnato oltre 5 secoli di storia del Giardino Mediceo. Giunto alla terza edizione, il progetto ha coinvolto oltre 2.000 spettatori nei primi due anni. Le quattro rappresentazioni del 2026 inizieranno alle 16 con ritrovo alla locanda e ingresso gratuito. Ideato e diretto da Duccio Barlucchi, lo spettacolo si sviluppa in 12 scene site specific, distribuite all'interno del parco. Il percorso raggiunge alcuni dei suoi luoghi più conosciuti, dalla Grotta di Cupido di Buontalenti al Gigante dell'Appennino di Giambologna. La passeggiata dura circa 1 ora e 10 minuti. Il percorso è indicato come agevole anche se è presente una scalinata. Il progetto è realizzato dalla compagnia Teatro Dalmaviva con il contributo della città metropolitana di Firenze. Sabato 12 settembre alle 17.30 nella saletta del teatrino della parrocchia di San Piero a Sieve, gestito con il Circolo Insieme, si terrà la presentazione del libro di Francesco Atria, Vita Sicura, Metodo, Percezione e Responsabilità nella Protezione della Famiglia, con la prefazione di Andrea Tani. Sarà presente l'autore, laureato in scienze giuridiche, specializzato in criminologia, investigazione e sicurezza, ex paracadutista del 9° Reggimento d'Assalto Col Moschina, ideatore del metodo Vita Sicura, che introdurrà i principali temi del volume e dialogherà con il pubblico presente. L'evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e il patrocinio morale dell'Associazione Meter. Una serata di arte, musica, teatro e solidarietà nata dall'iniziativa di Maria Antonietta Serpa, referente del Comitato di Scopo Insieme per Andrea, per sostenere Andrea Verardini Prendi Parte e accompagnarlo nel suo percorso di cura riabilitazione nel progetto di rientro in Italia. È questo l'obiettivo di Passo dopo Passo Insieme per Andrea, iniziativa in programma sabato 12 settembre presso la Villa Medice allo Sprocco nel Comune di Scarperia e San Piero, nata dalla mobilitazione di amici, artisti, istituzioni e comunità. La serata vedrà protagoniste Irene Betti, arpista e compositrice diplomata in arpa classica al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Astra Lanza, attrice di teatro, cinema e televisione, Leone Lanza, giovane compositore e accompagnatore di musica per teatro. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, della città di Firenze, del Comune di Scarperia e San Piero, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, del Panathlon Club e della Rotary Club Bagno Arripoli. Alla serata è prevista inoltre la presenza dell'assessore Nicola Paulesu e del consigliere delegato Nicola Armentano e il presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a un'iniziativa che ha saputo coinvolgere diverse realtà del territorio. Cooperano all'iniziativa la Fondazione Omram e il Teatro Affratellamento, contribuendo alla realizzazione e alla valorizzazione del progetto culturale solidale. Sabato 12 settembre alle 20 al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve la Proloco invita all'evento Ricordando Paleo, ovvero un ritrovo per ricordare a un anno dalla scomparsa, 23 luglio 2025, Alessandro Capecchi, conosciuto da tutti come Paleo, una persona che sia dal punto di vista lavorativo che nel tempo libero ha dato tanto al paese. La serata, pensata in accordo e con la collaborazione della famiglia, consiste in una cena a base di pesce con la musica e della Ofisa Blues Band. Non mancheranno inoltre momenti dedicati a un ricordo più intimo e diretto di Paleo, anche attraverso alcune belle immagini e con lui dei tempi passati, come quelli del Palio della Fortezza. Alessandro infatti è stato per tanti anni capopopolo del Rione Piazza, che gareggiava con gli altri tre, Pieve, Cardetole e Campomigliaio, per la conquista del Palio. Prenotazioni al numero 348-5601-219. Domenica 13 settembre, chiusura della festa di settembre, festa della pesca regina di Londa, una giornata ricca di appuntamenti. Dalle 9 alle 19 in piazza Umberto I e piazza Donatori di Sangue, il mercato di collezionismo e artigianato e assaggi di territorio, mercato di prodotti locali. Alle 8.30 nel parcheggio del Gorazzaio il giro pesca, alle 11.30 nella sala consiliare del Palazzo Comunale l'incontro con l'autore Marco Vichi a cura della Biblioteca di Londa. A seguire aperitivo. Dalle 12 in piazza della Repubblica per apertura stand enogastronomici per tutta la giornata, alle 16 nel parco del Lago di Londa la visita in anteprima al nuovo chalet del lago, alle 16 in piazza Umberto I lo spettacolo per bambini Tanti auguri a te con Clown Sulente, dalle 16 per le vie del paese lo spettacolo musicale itinerante Cambria Funky Style, alle 17 in piazza della Repubblica la gara della polenta, alle 18 in piazza Donatori di Sangue il cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile ed Edoardo Boscherini e la degustazione dei vini della fattoria San Leolino di Londa, alle 21 in piazza della Repubblica lo spettacolo musicale con Antonio Sargentone, vincitore dell'edizione 2019 di Italia's Got Talent, alle 22.45 alla Lago di Londa lo spettacolo pirotecnico. Domenica 13 settembre si terrà l'iniziativa Vicchio Liberata per celebrare la liberazione del paese dal nazifascismo. Al Circolo Arci il Tiglio il programma inizia con il pranzo della liberazione, prenotazioni con un messaggio WhatsApp al numero 329-2061-884. Nel pomeriggio alle 16 presentazione del libro di Giulia Carati, Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. L'evento è organizzato dall'Ampi di Vicchio in collaborazione con il Circolo Il Tiglio. Per la rassegna Non Solo Libri Estate 2026, domenica 13 settembre alle 16, un pomeriggio a Santa Maria Pulicciano, che inizierà con la visita guidata della chiesa a cura del professor Pier Tommaso Messeri, appassionato della storia del Mugello, coadiuvato da Aldo Giovannini, che racconterà degli aneddoti e altre storie legate alla chiesa. A seguire un momento musicale con il Semplicemente Coro diretto da Marilisa Cantini e Sauro Pasi alla chitarra. A seguire merenda e tombola offerte dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Visti i pochi posti di parcheggio disponibili, si consiglia di raggiungere la chiesa a piedi, eventualmente si può usufruire di una navetta gratuita dal parcheggio del campo sportivo. Da prenotare al numero 347-5816-767. Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Biblioteca di Ronta negli orari di apertura. Una giornata all'insegna dello shopping, della convivialità e dell'animazione per le vie del paese. Domenica 13 settembre a San Piero Assieve torna il tradizionale appuntamento con San Piero in Fiera, la manifestazione promozionale organizzata dal Centro Commerciale Naturale De Medici e ANVA Confesercenti Firenze con il patrocinio del Comune di Scarperie San Piero. Per l'intera giornata via provinciale si trasformerà in una grande isola commerciale a cielo aperto. Residenti e visitatori potranno passeggiare tra un'ampia offerta di stand e banchi di mercato dedicati a proposte di shopping, prodotti tipici, artigianato e occasioni per tutte le esigenze. Ad arricchire la fiera non mancheranno momenti di intrattenimento e iniziative dedicate a grandi e piccini. Proseguono i festeggiamenti del D8 anche dopo l'8 settembre. Venerdì 11 settembre alle 21 in Piazza dei Vicari a Scarperia il torneo di burraco. Sabato 12 settembre nel Palazzo dei Vicari festa corte dalle 23 alle 3 di notte. Domenica 13 settembre in Piazza dei Vicari alle 18 tombolone, battitura del Formentone e polenta ad opera del gruppo agricolo Pierone Parigi. Appuntamento domenica 13 settembre alla millenaria Pieve di Cornacchiaia nel comune di Firenzuola con il coro Ana Piave di Feltre.

0: Mercoledì sera la prima giornata del primo turno della Coppa Toscana di prima categoria. Il San Gaudenzio ha concluso la partita sospesa domenica scorsa a Fiesole dopo 45 minuti per un'indisposizione dell'arbitro. È stato giocato solo il secondo tempo e il risultato è rimasto di 1-0 in favore del Fiesole. Di conseguenza nella seconda giornata del triangolare si giocherà San Gaudenzio Barberino e nella terza Barberino Fiesole. Intanto il giudice sportivo ha decretato la sconfitta per 3-0 a tavolino per il Vaglia nella prima partita della Coppa Toscana di seconda categoria, che sul campo aveva vinto per 4-1 a San Piero a Sieve con il Reconquista, a causa della presenza di un giocatore squalificato Pierli dalla scorsa stagione. Il Vaglia è stato escluso dalla manifestazione.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
5: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri due articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
5: Infoline 335-8001624.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
14: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
15: State con noi e state con Radio Mugello.
16: La buona musica ha finalmente trovato casa.
17: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 2369.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20, tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
12: I just love to say it.
13: Jason.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: pensa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre,
0: perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
5: Infoline 335 8001624.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.
5: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Ok.
1: Radio Mugello.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo, ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
7: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
8: State con noi, state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: News. Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La nuova convenzione sulla gestione e la bonifica idraulica apre un confronto politico all'interno del centro-sinistra mugellano. Il coordinamento del PD di Borgo San Lorenzo ha chiesto di fermare l'iter dell'accordo promosso dall'assessore Marco Bottino e di avviare un confronto tra i livelli territoriali del partito prima di riportare l'atto all'esame. Al centro della discussione c'è il rapporto tra l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e il consorzio di bonifica Medio Valdarno, con particolare attenzione alla distribuzione delle competenze operative e alle risorse riconosciute all'ente sovracomunale. La posizione del coordinamento borghigiano segna una distanza rispetto alla proposta portata avanti nell'ambito dell'Unione. Tra i punti sollevati ci sarebbe il rischio di ridurre il ruolo operativo dell'ente mugellano, trasferendo magari competenze al consorzio di bonifica. Il PD locale chiede quindi che la convenzione non venga ripresentata prima di un approfondimento politico e amministrativo sulla nuova organizzazione. Sul tema erano già arrivate perplessità dal centrodestra mugellano. Pur partendo da posizioni politiche differenti, alcune delle questioni sollevate coincidono, in particolare il rischio di un maggiore accentramento delle funzioni e la conseguente perdita di peso decisivo del territorio. La posizione del PD di Borgo San Lorenzo apre quindi un fronte interno alla maggioranza proprio su un tema sul quale l'opposizione aveva già concentrato le proprie critiche. Nuovo passaggio giudiziario della vicenda dell'impianto eolico di Montegiogo di Villore. Il Consiglio di Stato, secondo quanto riferito da Italia Nostra, Club Alpino Italiano Sezione Firenze e dai Comitati per la Tutela del Crinale Mugellano, ha riconosciuto la correttezza della loro impostazione sul piano processuale, ma ha poi respinto le contestazioni nel merito, condannando i ricorrenti al pagamento di 16.000 euro di spese. Una decisione che riapre il confronto sull'impianto e che ha spinto le realtà contrarie al progetto ad annunciare la volontà di valutare ulteriori iniziative sulla condanna alle spese. Parallelamente è stata avviata una raccolta fondi.
3: Sabato 12 settembre alle 20 al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve, la Proloco invita all'evento Ricordando Paleo, ovvero un ritrovo per ricordare a un anno dalla scomparsa, 23 luglio 2025, Alessandro Capecchi, conosciuto da tutti come Paleo, una persona che sia dal punto di vista lavorativo che nel tempo libero ha dato tanto al paese. La serata, pensata in accordo e con la collaborazione della famiglia, consiste in una cena a base di pesce con la musica della Ofisa Blues Band. Non mancheranno inoltre momenti dedicati a un ricordo più intimo e diretto di Paleo, anche attraverso alcune belle immagini e con lui dei tempi passati, come quelli del Palio della Fortezza. Alessandro infatti è stato per tanti anni capopopolo del Rione Piazza, che gareggiava con gli altri tre, Pieve, Cardetole e Campomigliaio, per la conquista del Palio. Prenotazioni al numero 348-5601-219.
2: Numerosi appuntamenti per quanto riguarda il calcio mugellano per quanto riguarda questo fine settimana. Tornano infatti i campionati di eccellenza e promozione, si giocano le seconde gare del primo turno di Coppa per quanto riguarda la prima, la seconda e la terza categoria. Inizia anche la seconda categoria per quanto riguarda il campionato di Ravenna. Domenica alle 15 nel campionato di eccellenza, girone B, la Rufina neopromossa comincia il proprio campionato in trasferta, impegnata sul campo del Montespertoli. In promozione, stavolta alle 15:30, nel girone A, doppia trasferta per le nostre squadre, la Forte Juventus impegnata sul campo del Forte dei Marmi, il San Marco Avenza ospiterà invece il Luco. Per quanto riguarda invece la promozione girone C, turno casalingo Pedicomano, che sempre alle 15:30 a Scarperia ospiterà l'Africo. Per quanto riguarda i campionati, domenica alle 15:30 nel campionato di seconda categoria girone M dell'Emilia Romagna, la Marradese ospita il Camerlona, entrambe neopromosse, sul campo di Biforco. Per quanto riguarda invece le coppe in prima categoria, si giocano le seconde giornate dei gironi, il San Godenzo ospita il Barberino, la Gallianese il Sagginale. Per quanto riguarda invece la Coppa Toscana di seconda categoria, il Londa sarà impegnato sul campo del Pelago mentre riposa allo Scarperia, mentre non si gioca, vista l'esclusione del Baglia dalla manifestazione, la seconda gara dell'altro triangolare, si tornerà in campo il 30 settembre. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria, mentre si gioca Vicchio Sandro Vignini Lions Fortis Juventus, alle 15:30 di domenica riposa il Cavallina, che ha vinto il primo turno, si gioca per quel girone Carraia alla Calenzanese. La cronaca delle partite di domenica torna anche su Radio Mugello con la prima puntata di Calcio Diretto a partire dalle 15.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
5: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre, Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
9: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
12: Vem pa' cá, nena. Traeme tus huesos.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
5: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974 i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 2369.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Care amiche e cari amici, come state? Tutto bene? Si è rinfrescato il clima dalle vostre parti? Sì? Beh, mi auguro senza gravi danni, ma solo mitigando l'afa. Beh, oggi comunque dalla mia camera con svista vorrei parlarvi di un fenomeno quantomeno curioso che avviene, ne avevo parlato già qualche anno fa, regolarmente dopo Ferragosto e dopo Natale, di tutti gli anni, credetemi. E si tratta delle raccolte di cose inutili da collezionare che vengono acquistate in edicola. Avete notato? Probabilmente i geni del marketing sanno che dopo la metà di agosto e nei pressi delle vacanze invernali siamo più rilassati, vulnerabili e più disposti a spendere anche per cose che non servono assolutamente a nulla. Ed ecco che arrivano gli spot pubblicitari in televisione che ci martellano per giorni e giorni. Colleziona anche tu i soldatini della Terza Guerra Punica, meravigliose miniature in scala 1 a 25 immancabili sulla tua libreria. Accumula anche tu i meravigliosi rosari da collezione. Raccogli le Madonne di tutto il mondo, da quelle delle lacrime a quella dei sette dolori, passando da quelle di Lourdes e Fatima, deliziose statuette in terracotta dipinte a mano che profumano di rose e periodicamente emettono messaggi di pace alternati a lacrime e gocce di sangue. Costruisci nel tuo soggiorno una riproduzione in scala 1 a 10 del Titanic. Nel giro di 7890 settimane, pezzo dopo pezzo, ti troverai in salotto una fedele copia del famoso transatlantico. Col primo numero ricevi in omaggio l'iceberg gonfiabile per simulare il tragico affondamento. Colleziona le automobili in scala della polizia, dei pompieri, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale. Costruisci nella tua cucina una fedele riproduzione del primo trattore Landini, in edicola il primo pistone. Colleziona i classici della letteratura italiana, della letteratura tedesca, russa, inglese, del Burkina Faso, dell'India, della Nuova Zelanda, in meravigliosi volumi dalla copertina colorata che sta benissimo con il copridivano di casa tua. Colleziona i ragni, gli insetti, le meduse, i fossili, i minerali. Il problema è che tutte le prime uscite costano solo 50 centesimi e quindi uno dice, vabbè, per 50 centesimi almeno la prima me la compro. Ed ecco che abbiamo milioni di italiani che nei loro cassetti più reconditi o nelle credenze più occulte hanno il primo pistone del trattore, un pezzo di elica del Titanic, un rosario di Fatima, la Madonna di Guadalupe, una mano della statua di Padre Pio, l'automobilino dei carabinieri del 1956, quella dei pompieri del 1960, quella della polizia del 1970, il piacere di D'Annunzio in formato microvolume della serie I classici in miniatura della letteratura italiana, un volante della riproduzione in scala della Ferrari, un DVD della serie di Bud Spencer e Terence Hill, la prima puntata di Heidi, la prima puntata di Spazio 1999 e la prima puntata del Segno del Comando, tutti in DVD. Gente mia, diamoci una calmata e soprattutto non andate poi a rifilare tutti i numeri uno delle vostre collezioni che avete iniziato alla pesca parrocchiale. Abbiamo diritto di ricevere regali dignitosi. Alla prossima!
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Buona musica, ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Quanto tu puoi tu gli dai, quando tu puoi, se se lo trovi bene, se non se lo trovi, baci. E tutto il discorso non essere contenti se non ci sono più gatti, come distruggere la vita del ragno. Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Il fatto di pescare la pesa tu l'ammazzi perché l'amo in sicchia. Certe volte se tu lo riesci a farlo per bene e non l'ha preso proprio per bene l'amo, allora non tu gli fa male, cioè non muore, però il più delle volte muore il pesce.
3: Bastardo!
2: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Gli animali sono così, i miei animali uguali, non la prima mai non si vuole fare. E quando tu li asciughi non tu gli fa nulla di male, eppure non si fa asciugare. Non si vuole bene, un bene la Madonna tutti, però non si fa asciugare.

0: bello degli animali è che sono naturali. Il bello degli animali è che sono naturali.
1: Però mi è dispiaciuto un sacco per quella farfalla, non so se riuscirà a sopravvivere o no ai viaggi. Un'altra cosa, ecco, quando vento un insetto in macchina, cioè non mi ha pensato che ti per dire se ti rimane, io, cioè se non mi viene proprio addosso a noi, non c'è certo problema di farlo andare fuori, no? Per dire tu fai anche 10 chilometri, tu lo abbandonai quell'insetto, in fin di conti tu lo abbandonai. Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è il mondo. Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è il mondo.
0: Il bello degli animali è che sono naturali. Il bello degli animali è che sono naturali.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
7: con Andrea Cini DJX.
6: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
11: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: www.radiomugello.it

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Tornano da lunedì 14 settembre due treni tra Borgo San Lorenzo e Firenze Campo di Marte. Il treno 18984 con partenza da Borgo San Lorenzo alle ore 6.30 con arrivo a Firenze Campo di Marte alle 7.10 e il treno 18987 con partenza da Firenze Campo di Marte alle 17.15 con arrivo a Borgo San Lorenzo alle 18.01. Vengono pertanto ripristinati gli orari precedentemente in vigore, come indicato anche sugli orari ufficiali consultabili sul sito di Trenitalia.
3: A Borgo San Lorenzo è uscito il bando di mobilità per gli assegnatari di alloggi ERP come ulteriore passo in avanti in tema di politiche abitative e diritto all'abitare. I criteri di priorità riguardano persone con disabilità o seri problemi di mobilità e persone anziane, ma anche i nuclei monoparentali e le necessità specifiche di sviluppo psicofisico a partire dai 12 anni, coerentemente con le politiche di conciliazione vita-lavoro e percorso di accreditamento UNICEF per Borgo San Lorenzo, città amica dei bambini e degli adolescenti. L'ufficio politiche sociali abitative del comune di Borgo San Lorenzo e il suo dirigente, in collaborazione con il servizio sociale del territorio, hanno lavorato con grande professionalità e attenzione alla costruzione del bando.
2: Con l'avvicinarsi della prima campanella dell'anno, il comune di Borgo San Lorenzo e l'istituto comprensivo comunicano che la consueta occasione di apertura dell'anno educativo si svolgerà quest'anno alla scuola primaria di Ronta, recentemente ricostruita attraverso i finanziamenti PNRR. La nuova struttura rappresenta un importante investimento per la comunità scolastica e il territorio e la sua realizzazione è stata accompagnata in questi mesi da un costante raccordo tra amministrazione e scuola per garantire ambienti funzionali, accoglienti e adeguati alle esigenze delle bambine e dei bambini. La mattina di martedì 15 settembre sarà dedicata all'ingresso regolare delle alunne e degli alunni. Saranno proprio loro, assieme alle loro e ai loro insegnanti, ad aprire ufficialmente la nuova scuola con il taglio del nastro. Nel pomeriggio alle 16 la scuola aprirà le sue porte alla cittadinanza, con proloquio e consulta invitati a partecipare, offrendo a tutti l'occasione di visitare gli spazi e condividere l'avvio del nuovo anno scolastico. Per quanto riguarda gli spazi esterni, gli allacci definitivi e alcune opere complementari saranno completati nei prossimi mesi, in continuità con il cronoprogramma dei lavori. Nel frattempo, grazie alla convenzione stipulata con la Proloco di Ronta, le bambine e i bambini potranno utilizzare l'ampio spazio esterno situato di fronte alla scuola, assicurando fin da subito un'area adeguata per attività all'aperto, gioco e momenti di socialità. Salvo imprevisti tecnici, lunedì 14 settembre è prevista un'interruzione programmata dell'energia elettrica su entrambi gli edifici. La palestra sarà comunque disponibile anche per le società sportive a partire dal primo giorno di scuola.
3: Domenica 13 settembre si terrà l'iniziativa Vicchio Liberata per celebrare la liberazione del paese dal nazifascismo. Al Circolo Arci Il Tiglio il programma inizia con il pranzo della liberazione. Prenotazioni con un messaggio WhatsApp al numero 329-2061-884. Nel pomeriggio alle 16 presentazione del libro di Giulia Carati, Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. L'evento è organizzato dall'Ampi di Vicchio in collaborazione con il Circolo Il Tiglio. In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il Comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'Ampi e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà, settembre 43, aprile 45, produzione Cada Die Teatro, Die con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai Giardini Pubblici di Via della Repubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino, con gli interventi della sindaca del comune di Barberino e del presidente dell'Ampi. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 alla Pieve di San Silvestro la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto. A Borgo San Lorenzo dal 10 al 13 settembre si svolge E Festa, quattro giornate dedicate alla partecipazione, al confronto, alla cultura e alla socialità. Venerdì 11 settembre alle 16.30 laboratorio di in serigrafia a cura del Centro Riuso. Alle 18, presentazione del libro La moda e potere, alla presenza dell'autrice Deborah Lucchetti. Durante i giorni della festa è inoltre attiva una libreria del Riuso con scambio di libri. Alle 21, ballo liscio. Sabato 12 settembre alle 16, tombola. Alle 18, incontro salute e sanità, istruzioni per l'uso, dedicato ai servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. Intervengono Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Stefano Brintazzoli, direttore della Società della Salute, Paola Coppini, assessora alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo, e un coordinatore della AFT Medici di Famiglia. A moderare l'incontro Marco Modi, medico di medicina generale. Alle 21 il concerto Bonaveri canta Guccini, dedicato alle canzoni e alle parole di Francesco Guccini. Domenica 13 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro giovani e partecipazione, dedicato alle forme e agli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità. Al confronto moderato da Andrea Nardoni presenti diverse realtà. A partire dalle 21 musica con i Soul Cherry Jam. Alle 22 DJ set. L'evento è organizzato dai Progressisti Democratici per Borgo.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
5: Infoline 335 800 1624.
7: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
10: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
12: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Ferie finite e soldi finiti? Nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40 effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Radio Mugello.
15: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro, grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
5: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
6: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto, per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
4: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
7: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.
11: Way shot it. Hello.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana, zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter, zona Mugello, 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero, zona Borgo San Lorenzo, 366-7408-703, Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa, 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente, 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro, 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali, prezzo 250 euro, 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno Massello alto 5 cm, misure 1,93 x 95, 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC, 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21, 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
3: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
4: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: www.radiomugello.it.
1: Nel paese io ti porto a cena, ma promettimi sarai sincera. Su dimmi quell'amore, il tuo amore come ti va? Sono io

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
10: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale. Infoline 335 800 1624.
11: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
12: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre, Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
13: con Andrea Cini DJX.
12: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
14: State con noi, estate con Radio Mugello.
15: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
16: Accendi Radio Mugello.
17: Sono le 16 e 59 minuti.
18: Radio Mugello Notizie.
19: Nuovo passaggio giudiziario della vicenda dell'impianto eolico di Montegiogo di Villore. Il Consiglio di Stato, secondo quanto riferito da Italia Nostra, Club Alpino Italiano Sezione Firenze e dai Comitati per la Tutela del Crinale Mugellano, ha riconosciuto la correttezza della loro impostazione sul piano processuale, ma ha poi respinto le contestazioni nel merito, condannando i ricorrenti al pagamento di 16.000 euro di spese. Una decisione che riapre il confronto sull'impianto e che ha spinto le realtà contrarie al progetto ad annunciare la volontà di valutare ulteriori iniziative sulla condanna alle spese. Parallelamente è stata avviata una raccolta fondi.
20: Due giorni per mettere alla prova uomini, mezzi, organizzazione e capacità di risposta alle emergenze, ma soprattutto due giorni per rafforzare il legame tra il sistema delle misericordie e i territori nei quali è chiamato a intervenire. È questo lo spirito di Ex Mugello 2026, la grande esercitazione di protezione civile organizzata dall'area emergenza del coordinamento delle misericordie fiorentine. In programma sabato 12 e domenica 13 settembre nella dell'Alto Mugello nei territori dei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, più volte interessati da emergenze di vario tipo. Saranno 30 le misericordie coinvolte per un totale di oltre 500 volontari impegnati nelle diverse attività previste. Uomini e donne che metteranno a disposizione tempo, competenze e professionalità per prepararsi a intervenire quando un'emergenza reale lo richiederà. Nel corso delle giornate ci sarà spazio anche per un intervento concreto a favore del territorio. Domenica 13 settembre alle 15 saranno infatti consegnate due idrovore acquistate dal coordinamento e destinate alla Misericordia di Marradi e alla Misericordia di Palazzuolo sul Senio. Si tratta di un investimento che rafforza la capacità locale di affrontare le emergenze legate all'acqua e al maltempo e che acquista un significato particolare proprio in un territorio montano, nel quale la risposta tempestiva può essere determinante. Le due nuove dotazioni entreranno così a far parte del patrimonio operativo delle misericordie locali, aumentando la disponibilità di mezzi direttamente sul territorio. Per la rassegna Non Solo Libri Estate 2026, domenica 13 settembre alle 16, un pomeriggio a Santa Maria Pulicciano, che inizierà con la visita guidata della chiesa a cura del professor Pier Tommaso Messeri, appassionato della storia del Mugello, coadiuvato da Aldo Giovannini, che racconterà degli aneddoti e altre storie legate alla chiesa. A seguire un momento musicale con il Semplicemente Coro diretto da Marilisa Cantini e Sauro Pasi alla chitarra. A seguire merenda e tombola offerte dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Visti i pochi posti di parcheggio disponibili, si consiglia di raggiungere la chiesa a piedi. Eventualmente si può usufruire di una navetta gratuita dal parcheggio del campo sportivo. Da prenotare al numero 347-5816-767. Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Biblioteca di Ronta negli orari di apertura.
19: Numerosi appuntamenti per quanto riguarda il calcio mugellano per quanto riguarda questo fine settimana. Tornano infatti i campionati di eccellenza e promozione. Si giocano le seconde gare del primo turno di Coppa per quanto riguarda la prima, la seconda e la terza categoria. Inizia anche la seconda categoria per quanto riguarda il campionato di Ravenna. Domenica alle 15 nel campionato di eccellenza, girone B, la Rufina neopromossa comincia il proprio campionato in trasferta impegnata sul campo del Montespertoli. In promozione stavolta alle 15.30 nel girone A, doppia trasferta per le nostre squadre, la Fortis Juventus impegnata sul campo del Forte dei Marmi, il San Marco Avenza ospiterà invece il Luco. Per quanto riguarda invece la promozione girone C, turno casalingo Pedicomano che sempre alle 15.30 a Scarperia ospiterà l'Africo. Per quanto riguarda i campionati, domenica alle 15.30 nel campionato di seconda categoria girone M dell'Emilia Romagna, la Marradese ospita il Camerlona, entrambe neopromosse sul campo di Biforco. Per quanto riguarda invece le coppe in prima categoria, si giocano le seconde giornate dei gironi, il San Gaudenzio ospita il Barberino, la Gallianese il Sagginale. Per quanto riguarda invece la Coppa Toscana di seconda categoria, il Londa sarà impegnato sul campo del Pelago mentre riposa allo Scarperia. Mentre non si gioca, vista l'esclusione del Baglia dalla manifestazione, la seconda gara dell'altro triangolare, si tornerà in campo il 30 settembre. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria, mentre si gioca Vicchio Sandro Vignini Lions Fortis Juventus alle 15.30 di domenica, riposa il Cavallina che ha vinto il primo turno, si gioca per quel girone Carrai alla Calenzanese. La cronaca delle partite di domenica torna anche su Radio Mugello con la prima puntata di Calcio Diretto a partire dalle 15.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
15: Avete ascoltato Radio Mugello.

0: Tonus.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Buongiorno, buongiorno, Maria Cristina qui per voi per una nuova puntata di Facciamo Eco, e continuiamo anche in questa puntata a parlare dei brevetti, dei nuovi brevetti NGT di manipolazione genetica, perché questa è una cosa che, essendo stata approvata ora a giugno dall'Unione Europea, entrerà di gioco forza nelle nostre vite quotidiane in modo importante, e dobbiamo avere consapevolezza di che cosa vuol dire ed eventualmente che cosa possiamo fare se ci rendiamo conto che questo è un pericolo per noi. A fra pochissimo.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

Calci in culo dalla sera al mattino, ma in fondo se ci pensi ci è andata pure bene. Pensa se era forma di preservativo, ricariche dello Stato, con le tasse che ho pagato compravo mezzo senato. Come si chiama la carica da parte dei poliziotti sui manifestanti?

0: Allora, riprendendo il tema di questi brevetti che sono stati approvati con la caratteristica di non dover essere dichiarati nell'etichettatura degli alimenti, quindi noi non possiamo distinguere un prodotto che è stato trattato geneticamente o meno, la caratteristica di questa cosa è anche il fatto che questi brevetti coprono geni che vengono considerati simili a quelli già presenti nei semi non OGM e consentiranno quindi alle multinazionali di privatizzare anche le sementi tradizionali, come dispone la direttiva UE 98/44 ai suoi articoli 8 e 9. Cioè, quello che voglio dire è che sino ad ora il prodotto naturale non può essere brevettato, perché ovviamente il brevetto è quello che ha dato la natura, ma in questo modo, essendo considerati simili questi prodotti modificati geneticamente, considerati simili a quelli naturali, e le ditte possono tranquillamente brevettarsi anche quelli naturali. Le imprese così potranno perseguire gli agricoltori e i piccoli produttori di sementi per violazione di brevetto nel caso che le loro varietà contengano tratti genetici brevettati. L'onere della prova ricadrà su chi subisce le contaminazioni. Per le piccole imprese, sementiere, ossatura del breeding europeo, significherà dover fare costose e lunghe ricerche delle database di brevetti per capire se stanno utilizzando sementi che contengono un tratto privatizzato da qualche impresa, figuriamoci. La maggior parte afferma di non avere la capacità o di non poter sostenere i costi di una tale operazione, proseguono le associazioni, con il rischio di finire fuori mercato o vittima di acquisizione da parte delle stesse grandi imprese transnazionali agrochimiche che puntano al monopolio.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
3: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile è una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Stavamo dicendo quindi che le piccole realtà, le piccole comunità sementiere, i piccoli contadini, l'agricoltura, diciamo, di tipo più familiare, è in grande sofferenza, si ritrova con delle a doversi accollare spese e controlli molto pesanti dal punto di vista sia economico che di impegno. E questo quindi mette a rischio fortemente tutta quell'agricoltura di scala medio-piccola che invece è, diciamo, il cuore d'oro della nostra agricoltura. Al contrario di questo, Confagricoltura, CIA e Coldiretti, che inizialmente comunque era contraria ma poi ha cambiato idea chissà perché, hanno invece esultato per il voto dell'Assise di Strasburgo. Il governo italiano stesso, che ha promosso la deregolamentazione, ha parlato di svolta storica per l'agricoltura europea, e senz'altro lo è, perché tende a cancellare l'esistenza del contadino, della figura dell'agricoltore che coltiva con una dimensione di terreno relativamente piccola. I ricorsi legali e altre iniziative di contrasto cercheranno di minare l'entrata in vigore del regolamento sulle NGT nei prossimi mesi, ma gli attivisti e le organizzazioni contadine si stanno già mobilitando sui territori. Sono più di 20 comuni che hanno adottato, in seguito a pressioni dal basso, delibere promosse dall'Associazione Rurale Italiana e dal Centro Internazionale Crocevia, che dichiarano il territorio libero da nuovi OGM. Nel tentativo di arginare gli effetti della deregulation, i sindaci stanno quindi disponendo misure di trasparenza per la produzione agricola e le mense scolastiche, poi nonché criteri stringenti per l'assegnazione delle terre pubbliche. Il comune più grande ad aver adottato il testo è Pesaro, capoluogo di provincia di circa 100.000 abitanti.
0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 17:34.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Radio Mugello.
2: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Dunque, si stanno muovendo realtà di varia natura, compreso comuni. Abbiamo visto che anche Pesaro, un comune piuttosto grosso con circa 100.000 abitanti, ha assunto questo testo di critica e di messa in discussione dell'attuazione di questo testo approvato dalla Unione Europea. Alberta Cardinali, che coordina la rete che si è occupata di assumere questo impegno davanti alla popolazione, dichiara che a Strasburgo hanno deciso il regolamento, ma saranno le comunità territoriali a decidere quale agricoltura e quale futuro del cibo vogliono costruire. La mobilitazione dal basso può fare la differenza. Ogni nuovo territorio che sceglie questa strada rafforza una rete di comunità che difende il diritto di scelta e la sovranità alimentare, che è cosa sicuramente essenziale. La campagna sembra destinata ad allargarsi, come spiega Giovanni Buccheri, direttore di Demeter Italia. Abbiamo ancora un po' di tempo prima che queste sementi arrivino sul mercato, è tempo prezioso. Il nostro appello ai territori è concreto, comuni e regioni possono dichiarare i propri territori liberi da OGM, investire sulla sovranità alimentare, sostenere filiere che garantiscano trasparenza reale. In questo percorso sosterremo e promuoveremo l'iniziativa di Crocevia insieme ad altre associazioni. Demeter si pone poi come interlocutore attivo capace di connettere il mondo dell'agricoltura e quello dei consumatori. Per molti esperti, movimenti e organizzazioni, il nuovo regolamento approvato sull'NGT è contrario al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, che fa parte della Convenzione sulla diversità biologica che molti stati hanno firmato e che prevede la tracciabilità degli OGM. Quindi non è escluso che qualche paese si faccia avanti e ricorra alla Corte di Giustizia Europea per chiedere che se ne annulli l'efficacia, e non possiamo che sperarlo.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Abbiamo parlato dei nuovi organismi geneticamente modificati nella nuova dicitura NGT, ma purtroppo dobbiamo fare anche i conti col fatto che alla Commissione europea non bastano le NGT e ha avviato anche un nuovo percorso legislativo per modificare il quadro regolatorio su microrganismi geneticamente modificati, cosiddetti MGM. La proposta punta a ridurre alcuni degli obblighi previsti dalla direttiva 2001/18 sul rilascio deliberato nell'ambiente degli OGM, introducendo procedure più snelle per alcune categorie di microrganismi modificati in laboratorio come batteri, virus e lieviti. Una robetta con cui si può giocare in tutta tranquillità. La proposta interessa alcuni ambiti emergenti come biofertilizzanti, prodotti per il biocontrollo in agricoltura, cosmetici e applicazioni industriali, appunto. La pista del controllo biologico delle colture è la più calda, con imprese multinazionali e start-up unite nel tentativo di infiltrare questo settore finora presidiato particolarmente dell'agricoltura biologico e biodinamica. Antonio Onorati, membro dell'Associazione Rurale Italiana e del Coordinamento Europeo Via Campesina, spiega chiaramente i rischi. Come contadini e contadine lavoriamo quotidianamente con i microrganismi nei suoli, nei microbiomi animali e vegetali, nei processi di fermentazione e trasformazione alimentare. I microrganismi svolgono un ruolo essenzialissimo negli ecosistemi, nella fertilità dei suoli, nei cicli geochimici, nella salute degli esseri umani e degli animali. Noi siamo portatori di una grandissima quantità di microrganismi, sono molto di più delle nostre stesse cellule. Si riproducono rapidamente, evolvono velocemente, scambiano materiale genetico al di là dei confini tra specie, senza che esistano a oggi strumenti in grado di seguirne in tempo reale tutte le evoluzioni e le interazioni. Dunque, disseminare MGM nell'ambiente comporta rischi che vanno ben oltre anche ciò che si potrebbe immaginare.
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
10: con Andrea Cini DJX.
9: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
11: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
13: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
14: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Dunque, su questa faccenda dei microrganismi geneticamente modificati, finora l'Unione Europea non ha mai autorizzato la commercializzazione di questi. Sono stati realizzati soltanto alcuni rilasci sperimentali. Ma la UE vuole che si assuma come dogma il principio secondo cui i processi di produzione biotecnologica non comporta rischi e le autorizzazioni all'immissione sul mercato sarebbero a vita e non più limitate a 10 anni. Un altro elemento controverso riguarda la fine del monitoraggio sulla carta previsto in via teorica, ma comunque con possibilità di deroga. In deroga o no, di fatto è ormai chiaro che diffondendo nell'ambiente questi microrganismi geneticamente modificati, la tracciabilità sarà tecnicamente impossibile, quindi non si potrà seguire la diffusione nell'ambiente né individuarne trasferimenti di modificazioni genetiche nelle comunità microbiche naturali. Peraltro la modifica genetica e l'immissione in ambienti aperti rende difficilmente prevedibile ciò che poi avverrà in tema di persistenza, diffusione, interazioni ecologiche e scambio genetico. Insomma, un vero, verissimo disastro. La discussione arriverà in Parlamento UE a novembre per la votazione, e siamo già alla votazione a novembre, senza che noi, la popolazione che subirà tutto questo, ne venga a adeguatamente informato, e quindi possiamo decidere o meno se effettivamente dare credito a questo tipo di tecnologia oppure no. Io non credo che ne abbiamo bisogno di questa tecnologia, perché è madre natura che regolamenta la vita e non le industrie che producono queste sostanze, questi microrganismi e questi prodotti che vogliono sostituirsi alla natura stessa. Trovo questo esercizio estremamente, estremamente pericoloso, purché possa anche rendere ricco qualcuno. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
14: Sono le 18.
15: Radio Mugello Notizie.
16: L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo rende noto che in attuazione degli atti approvati dal Consiglio Comunale e dei provvedimenti dirigenziali vigenti è avviata la procedura di alienazione dell'immobile comunale già adibito a scuola primaria nella frazione di Faltona. L'edificio di circa 324 metri quadri si sviluppa su un unico piano ed è dotato di resede su 4 lati. Attualmente in disuso e da ristrutturare, l'immobile presenta possibilità di cambio di destinazione d'uso a residenziale con possibilità di ampliamento fino al 20% della volumetria esistente secondo gli strumenti urbanistici vigenti e di prossima entrata in vigore. Il prezzo a base d'aste di 120.000 euro. È possibile visionare l'immobile previo appuntamento al numero 338-4706-931. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 19 ottobre alle 12.30. Apertura delle offerte il 20 ottobre alle 10 nell'ufficio segreteria del comune. È iniziato il percorso per il riconoscimento IGP dei coltelli di scarperia, una delle produzioni artigiane più rappresentative del Mugello, simbolo della città dei ferri taglienti e del Made in Italy fin dal XIV secolo. Lunedì scorso la giunta di Scarperia e San Piero ha deliberato l'ingresso del comune nell'associazione Lame di Scarperia, che sarà costituita prossimamente insieme a Jacopo Gagnarli, Alessandro Muratore della coltelleria Fontani, Alessandro Conti e Fabio Gasparrini dei coltelli dell'artigiano. Sarà l'associazione ad accompagnare l'iter per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta e una volta ottenuto a tutelare e valorizzare la denominazione. Determinante anche l'apporto di CNA Mugello, che da mesi sostiene e promuove il progetto e accompagnerà le diverse fasi necessarie alla registrazione dell'IGP. Da meno di un anno è estesa anche ai prodotti artigianali e industriali. Si tratta di un nuovo titolo di proprietà industriale valido in tutta l'Unione Europea, che consente di proteggere produzioni strettamente legate a un determinato territorio, alle sue competenze e alle sue tradizioni produttive, secondo un modello già consolidato nel settore agroalimentare. Per aree caratterizzate da produzioni artigiane storiche come scarperia, il nuovo strumento rappresenta quindi un'importante opportunità non solo di tutela, ma anche di promozione e riconoscibilità sui mercati nazionali e internazionali. A Borgo San Lorenzo, dal 10 al 13 settembre, si svolge E-Festa, 4 giornate dedicate alla partecipazione, al confronto, alla cultura e alla socialità. Venerdì 11 settembre alle 16:30, laboratorio di serigrafia a cura del Centro Riuso. Alle 18, presentazione del libro La moda e potere, alla presenza dell'autrice Deborah Lucchetti. Durante i giorni della festa è inoltre attiva una libreria del riuso con scambio di libri. Alle 21, ballo liscio. Sabato 12 settembre alle 16, tombola. Alle 18, incontro salute e sanità, istruzioni per l'uso, dedicato ai servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. Intervengono Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Stefano Brintazzoli, direttore della Società della Salute, Paola Coppini, assessora alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo e un coordinatore della AFT Medici di Famiglia. A moderare l'incontro Marco Modi, medico di medicina generale. Alle 21 il concerto Bonaveri canta Guccini, dedicato alle canzoni e alle parole di Francesco Guccini. Domenica 13 settembre alle 16 tombola. Alle 18 incontro giovani e partecipazione, dedicato alle forme e agli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità. Al confronto moderato da Andrea Nardoni presenti diverse realtà. A partire dalle 21 musica con i Sour Cherry Jam. Alle 22 DJ set. L'evento è organizzato dai Progressisti Democratici per Borgo. Sabato 12 settembre alle 20 al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve, la Proloco invita all'evento Ricordando Paleo, ovvero un ritrovo per ricordare a un anno dalla scomparsa, 23 luglio 2025, Alessandro Capecchi, conosciuto da tutti come Paleo, una persona che sia dal punto di vista lavorativo che nel tempo libero ha dato tanto al paese. La serata, pensata in accordo e con la collaborazione della famiglia, consiste in una cena a base di pesce con la musica e della Ofisa Blues Band. Non mancheranno inoltre momenti dedicati a un ricordo più intimo e diretto di Paleo, anche attraverso alcune belle immagini e con lui dei tempi passati, come quelli del Palio della Fortezza. Alessandro infatti è stato per tanti anni capopopolo del Rione Piazza, che gareggiava con gli altri tre, Pieve, Cardetole e Campomigliaio, per la conquista del Palio. Prenotazioni al numero 348-5601-219.
17: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
18: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
19: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: paradiso.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca.
3: Allora, io la radio la sento, se mi senti? Mi senti? Io non ti sento, però sento la musica.

0: Allora, la musica la sento. Cioè, la musica la sento da qui. Parecchio meno.
1: Ah, e questo deve stare.

Sì, questo funziona e come. Male, ma funziona. Però ti ho... però non sentivo te al microfono. Sì, sì, le che si sfonda questa. Aspetta. Prova così. Quale? Questo. Scusa, provo un po' a parlare di Miro.

0: Mi senti?
1: Ma che ti
0: ok. Aspetta. Però questo non fa il microfono.
1: Ah no, no, questo sì, esatto.
0: Questo

0: Mi senti? Mi senti in cuffia? Io se non ti sento, e questo però, questo non c'è il microfono. Questo sono solo cuffie.
1: Questo ce l'ha. Questo qui,
0: ah, eccolo
1: anche
0: lì.
1: Se gli manca.
0: Ah, eccolo lì, eccolo lì. Sì, sì, sì, funziona, funziona. Il microfono no. Comunque lo stile deve essere qualcosa di

0: Mi senti?
1: Cioè, perché non lo possiamo attaccare? Perché non abbiamo internet. Cioè non abbiamo attore.
0: Ci vorrebbe... però il microfono non funziona nemmeno qui, eh?
1: Però non, probabilmente c'è un contatto con me. Però si sente. Questo fa

0: Mi senti? Però poi qui vabbè, aspetta, metti un po' la musica qui.
1: Giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno per il tuo pasto. A The Lodge Farm. Venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18:30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale. Infoline 335-8001624.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 49 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La nuova convenzione sulla gestione e la bonifica idraulica apre un confronto politico all'interno del centro-sinistra mugellano. Il coordinamento del PD di Borgo San Lorenzo ha chiesto di fermare l'iter dell'accordo promosso all'assessore Marco Bottino e di avviare un confronto tra i livelli territoriali del partito prima di riportare l'atto all'esame. Al centro della discussione c'è il rapporto tra l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e il consorzio di bonifica Medio Valdarno, con particolare attenzione alla distribuzione delle competenze operative e alle risorse riconosciute all'ente sovracomunale. La posizione del coordinamento borghigiano segna una distanza rispetto alla proposta portata avanti nell'ambito dell'Unione. Tra i punti sollevati ci sarebbe il rischio di ridurre il ruolo operativo dell'ente mugellano, trasferendo magari competenze al consorzio di bonifica. Il PD locale chiede quindi che la convenzione non venga ripresentata prima di un approfondimento politico e amministrativo sulla nuova organizzazione. Sul tema erano già arrivate perplessità dal centrodestra mugellano. Pur partendo da posizioni politiche differenti, alcune delle questioni sollevate coincidono, in particolare il rischio di un maggiore accentramento delle funzioni e la conseguente perdita di peso decisionale del territorio. La posizione del PD di Borgo San Lorenzo apre quindi un fronte interno alla maggioranza, proprio su un tema sul quale l'opposizione aveva già concentrato le proprie critiche. Con l'avvicinarsi della prima campanella dell'anno, il Comune di Borgo San Lorenzo e l'Istituto Comprensivo comunicano che la consueta occasione di apertura dell'anno educativo si svolgerà quest'anno alla scuola primaria di Ronta, recentemente ricostruita attraverso i finanziamenti PNRR. La nuova struttura rappresenta un importante investimento per la comunità scolastica e il territorio e la sua realizzazione è stata accompagnata in questi mesi da un costante raccordo tra amministrazione e scuola per garantire ambienti funzionali, accoglienti e adeguati alle esigenze delle bambine e dei bambini. La mattina di martedì 15 settembre sarà dedicata all'ingresso regolare delle alunne e degli alunni. Saranno proprio loro, assieme alle loro e ai loro insegnanti, ad aprire ufficialmente la nuova scuola con il taglio del nastro. Nel pomeriggio alle 16 la scuola aprirà le sue porte alla cittadinanza, con proloquio e consulta invitati a partecipare, offrendo a tutti l'occasione di visitare gli spazi e condividere l'avvio del nuovo anno scolastico. Per quanto riguarda gli spazi esterni, gli allacci definitivi e alcune opere complementari

0: 18.30 con arrivo a Firenze Campo di Marte alle 7.10 e il treno 18.987 con partenza da Firenze Campo di Marte alle 17.15 con arrivo a Borgo San Lorenzo alle 18.01. Vengono pertanto ripristinati gli orari precedentemente in vigore, come indicato anche sugli orari ufficiali consultabili sul sito di Trenitalia.
1: Due giorni per mettere alla prova uomini, mezzi, organizzazione e capacità di risposta alle emergenze, ma soprattutto due giorni per rafforzare il legame tra il sistema delle misericordie e i territori nei quali è chiamato a intervenire. È questo lo spirito di Ex Mugello 2026, la grande esercitazione di protezione civile organizzata dall'area emergenza del coordinamento delle misericordie fiorentine. In programma sabato 12 e domenica 13 settembre nell'Alto Mugello, nei territori dei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Più volte interessati da emergenze di vario tipo. Saranno 30 le misericordie coinvolte per un totale di oltre 500 volontari impegnati nelle diverse attività previste. Uomini e donne che metteranno a disposizione tempo, competenze e professionalità per prepararsi a intervenire quando un'emergenza reale lo richiederà. Nel corso delle giornate ci sarà spazio anche per un intervento concreto a favore del territorio. Domenica 13 settembre alle 15 saranno infatti consegnate due idrovore acquistate dal coordinamento e destinate alla Misericordia di Marradi e alla Misericordia di Palazzuolo sul Senio. Si tratta di un investimento che rafforza la capacità locale di affrontare le emergenze legate all'acqua e al maltempo e che acquista un significato particolare proprio in un territorio montano, nel quale la risposta tempestiva può essere determinante. Le due nuove dotazioni entreranno così a far parte della

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: www.radiomugello.it.

0: Radio, e partiamo subito, lo facciamo subito e arriva la sigla, però prima c'è l'annuncio orario e poi inizieremo il Music Box, a tra pochissimo.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Music Box, va ora in onda la musica che cercavi. Music Box su Radio Mugello.
0: Mi sono svegliato dal torpore, buonasera da parte di Marco Di, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento, nuova stagione insieme a me, insieme a Radio Mugello, stagione 2026-2027 che ci porterà dritti al 50° di Radio Mugello nel prossimo aprile, quindi appuntamenti da non perdere sulla nostra radio e poi tornate anche il Music Box con tanta buona musica, poi cultura, visto che in quest'estate ho fatto altro che leggere libri, qualcuno l'ho letto anche per passione personale, però ho letto anche dei gran bei libri e tra questa sera presenteremo il libro di Paola Presciuttini dal titolo Trotula, un romanzo storico davvero ben fatto, quindi un'occasione da non perdere. Tra qualche minuto poi ci occuperemo di teatro, ma non solo, di tutto ciò che ruota attorno al teatro, visto che ci sono state delle accese discussioni sui luoghi dove fare teatro quest'estate, ce ne occuperemo con Filippo Frittelli di Underwear Theatre. Poi dalla prossima settimana tornerà insieme a noi a trovarci il buon Marco Paoli, stavo per dire Fabrizio, però Fabrizio Paoli è del nostro staff, è stato un piccola defiance il buon Marco Paoli, che in questo momento non so dove si trovi, mi ha risposto per messaggio dicendo ci sentiamo la prossima settimana e poi glielo chiederemo direttamente a lui dove era questa settimana, cos'era a fare sta settimana, ci facciamo un po' i fatti degli altri. Partiamo subito con la musica e lo facciamo con i Blair. Purtroppo quest'oggi è una brutta data per parlare, l'11 settembre del 2001, sappiamo tutti ciò che successe, e invece c'è anche l'11 settembre del 1995 dove i Blair fecero uscire The Great Escape, disco che arriva subito dopo la guerra del Britpop con gli Oasis, una guerra positiva in questo caso, e Damon Albarn ci mette dentro una galleria di personaggi tristi in giacca e cravatta, ovvero Country House, The Universal, Charmless Man, va al numero uno e finisce per essere detestato da tutti a partire dalla band stessa. Comunque molto molto piacevole questo disco e ci ascoltiamo il famoso Charmless Man qua su Radio Mugello in compagnia dei Blair. Naturalmente dovrebbe partire, o spero che parta, eccolo, sta partendo piano. 20 e 4 minuti, Radio Mugello a tenervi compagnia, buona serata da parte di Marco Di.

Bellissima questa canzone dei Blur, ci ha portati a qualche anno fa, davvero una canzone piacevolissima. A proposito di giorni nostri, qualche settimana fa, non tantissimo, è uscito il nuovo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, tra l'altro scritto dalla stessa Gianna con Bruno Risas e Di Martino. È uscito il 28 di agosto in attesa del grande concerto evento del 2026 che si chiamerà Valdabiune il 19 settembre a Berlino, e poi nel 2027 ci sarà il Gianna Gold Celebration Tour, ci sono già le date, partirà il 13 marzo da Livorno, poi sarà il 15 marzo a Milano, il 19 marzo quindi al Mandela Forum a Firenze, 25 marzo a Padova, 29 marzo a Jesolo, 31 marzo a Roma, il 3 aprile a Eboli, il 6 aprile a Bari, il 9 aprile a Bologna, quindi l'11 aprile chiuderà appunto i concerti a Torino all'Inalpi Arena. E ce l'ascoltiamo con questo nuovo singolo, a tra poco.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Mugello.
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasione.
7: Prova.
8: Perfetto, a posto.
7: Ciao.
9: Del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Eccoci qua nuovamente, qua subito in diretta su Radio Mugello, dall'altra parte del telefono. Innanzitutto io do la buona serata a Filippo Frittelli di Underwear Theater. Tra l'altro è uscito da poco da uno spettacolo e gli chiediamo innanzitutto come sta, come è andato innanzitutto, e poi facciamo quattro chiacchiere insieme. Buonasera Filippo.
14: Buonasera Marco, buonasera a tutti.
13: Allora,
14: a tutti i radioascoltatori.
13: Innanzitutto come è andato lo spettacolo, dove era lo spettacolo e se proseguirà lo spettacolo, ecco.
14: Lo spettacolo è andato bene, era uno spettacolo all'interno del programma dell'estate fiorentina, un lavoro sulle lettere di Van Gogh al fratello Theo. È un lavoro che faccio in duo con un'arpista, l'arpista Anna Maria De Vito. È uno spettacolo che sta diciamo girando per il periodo estivo all'interno del comune dell'estate fiorentina, insomma per il programma dell'estate fiorentina, spettacolo che fra l'altro ho fatto anche proprio nella zona mugellese a giugno presso il cimitero germanico della Futa.
13: E il cimitero germanico della Futa è un po' nell'occhio del ciclone in questo ultimo periodo, teatro sì, teatro no, teatro boh, per capirsi, visto che i familiari delle salme ormai, credo che siano i pronipoti ormai, hanno giustamente detto di lasciare in pace i propri defunti, ecco, forse con questa concentrazione di spettacoli, anche se è una cornice bellissima quella del cimitero della Futa, ecco.
14: Sì, esattamente è successo questo, che chi ha effettuato, diciamo le cose in maniera precisa, chi ha chiesto autorizzazione a effettuare spettacoli al cimitero germanico della Futa per l'anno 2026, come la nostra compagnia, ha ricevuto una lettera con molto anticipo, perché noi abbiamo fatto gli spettacoli, un weekend di spettacoli, una 3 giorni a fine giugno.
13: Sì, mi ricordo.
14: E esattamente l'ente di gestione del cimitero, che ha un ufficio in Italia di rappresentanza a Roma, perché ricordiamo che questi cimiteri monumentali dei caduti di guerra tedeschi della seconda guerra mondiale sono 6, di cui il cimitero della Futa, come dicevi te, più spettacolare, più grande e più forse di rilevanza artistica anche per l'opera dell'architetto che lo ha fatto nel 1968, è gestito da un ufficio a Roma che rilascia delle autorizzazioni, e nel mese di marzo, a seguito di questa autorizzazione, prontamente è arrivata una lettera di ringraziamento della collaborazione, noi nel nostro caso era il sesto anno questo, con cui ci informava che dall'anno prossimo, cioè dal 2027, non sarebbero state più concesse autorizzazioni e rappresentazioni nel cimitero per motivi legati, come hai già detto, a rimostranze di vario genere, provenienti sia dai parenti che dai lavoratori, o probabilmente, essendo ormai anche morti antichi, perché siamo sui 100 anni, comunque da tutti probabilmente cultori del ricordo della guerra e legati al cimitero, che probabilmente vengano anche dalla Germania nel periodo estivo, non sarebbero state più possibili effettuare rappresentazioni, perché l'idea di fare teatro nel cimitero ed eventualmente, insomma, vicino alle tombe,

0: stato abbastanza usato negli ultimi anni questo il cimitero germanico della Futa, dove tra l'altro ricordo che sono sepolti 3.683 soldati tedeschi, anche molto giovani tra l'altro, perché se uno...
1: Credo molto di più, Marco. Io credo che il numero sia vicino a 30.000, eh?
0: 30.683 infatti, dicevo.
1: Esatto, 10 volte tanto. Sì, è il più grande perché ha raccolto tutti i caduti tedeschi sulla linea gotica, che era una linea importantissima, che sono rimasti praticamente depositati i corpi in vari tipi di, non lo so, di fosse. Durante il ventennio seguente alla guerra, poi gli accordi fra Germania e Italia per la sepoltura dei caduti hanno dato vita a questi cimiteri. È stato concesso questo luogo, perché quello è un luogo italiano concesso alla Germania, che è gestito da un'associazione, credo di tipo privatistico, perché il cimitero è totalmente finanziato e gestito dalla Germania. Infatti, spesso quando si va lì si trova anche volontari, pensionati tedeschi dell'esercito, i dipendenti stessi del cimitero sono tutti pagati da quest'ente che è totalmente tedesco. Questi sono i fatti. Io posso portare la mia esperienza personale,
0: E
1: perché le
0: poi
1: polemiche.
0: ci sono state varie polemiche, ci sono stati di mezzo la politica, come sempre, e le varie compagnie teatrali, chi ne ha potuto usufruire di più, chi ne ha usufruito di meno, chi ha usufruito per tanti giorni continui. Quindi c'è stato una levata di scudi, un po' di praticamente, soprattutto della politica, chi è a favore e chi è contro, ecco.
1: Sì, sono
0: Cioè,
1: rimasto.
0: uno può essere a favore, può essere contro, però bisogna sicuramente rispettare coloro che gestiscono questo cimitero e anche i familiari che hanno le persone che riposano lì, i soldati che riposano lì, ecco.
1: Sì, mi trovi totalmente d'accordo e infatti sono rimasto abbastanza sorpreso quando ho visto la polemica levarsi e sono anche entrato nel dibattito con un comunicato stampa della compagnia, perché io avevo già annunciato a giugno che ci sarebbe stata la chiusura e l'avevo annunciato come un'informazione piuttosto lineare, perché capita, chi fa teatro, fa attività culturale, è nell'assoluta logica delle cose che
0: Eh
1: uno
0: sì.
1: spazio venga utilizzato, sia un cimitero, sia una rovina storica, sia una piazza, a un certo punto può
0: Cioè,
1: terminare, nel senso.
0: può terminare, visto che non è, come dicevo io, di proprietà pubblica, ma anche quando la proprietà è pubblica, secondo me può terminare, anche in una piazza pubblica può
1: Sì,
0: terminare, cioè
1: ma
0: in tutti i luoghi, soprattutto in questo, ma anche in un altro luogo, c'è sempre, quasi sempre un inizio, ma ci può essere anche una fine, ecco.
1: ci può essere e forse ci deve essere, e poi in questo anche guardando allo specifico caso, perché io e la mia compagnia siamo rimasti un po' sorpresi, più che altro del tono, della forza della polemica, perché riguardando appunto un cimitero che, cioè, leggendo anche i vari interventi, a un certo punto è sembrato come dire dalla Germania stop alla cultura, ma stop alla cultura è un luogo non deputato, è un cimitero, cioè torniamo all'origine, quello è un cimitero dove viene fatta una concessione a chi presenta dei progetti culturali, ma è una concessione di un luogo che non è deputato ad accogliere il teatro. Poi un cimitero particolarmente, penso sia almeno di tutti, anche se è molto suggestiva e, fra virgolette, anche, come posso dire, artisticamente interessante e valorizzante magari l'idea di fare teatro in luoghi lontani dal teatro, perché come dire, ora non voglio salire troppo sulle scale della filosofia, ma se c'è una cosa che rappresenta la vita è il teatro, e c'è una cosa che rappresenta la morte è il cimitero. Siamo agli antipodi, fra virgolette,
0: Eh sì.
1: però questo, anche perché nell'antichità il teatro era nel centro dove c'era il foro, tutta la vita, i cimiteri, anche per questioni igieniche, erano fuori.

0: siamo a questi antipodi. Ma detto questo, sono rimasto un po' sorpreso dal tono della polemica, dove ho visto anche schierarsi la politica da un lato, chi dall'altro, in maniera piuttosto intensa, su la cosa che mi ha lasciato, fra virgolette, un po' basito, e specialmente sull'esperienza di una singola compagnia, come se, come dire, questa compagnia, probabilmente importante, perché è significativa, perché credo sia la compagnia che ha dato forse il là alle rappresentazioni nel cimitero della Fusa, e quindi sicuramente ha dei meriti di, come dire, di creazione, di creatività, di intuizione. Però ho visto schierarsi la politica a favore delle rimostranze di una compagnia, come se, fra virgolette, come dire, ci fosse un abbinamento fra teatro effettuato nella zona della Fusa e, come dire, il teatro di questa compagnia, come se fossero lo stesso oggetto, fossero la stessa cosa. E sinceramente ho trovato la polemica da questo punto di vista un po' velleitaria, perché secondo me o si fa, come dire, un intervento di dire: guarda, vogliamo comunque, la politica locale italiana vuole schierarsi a valorizzare la cultura in questo luogo perché è stato concesso, eccetera, e quindi teniamolo aperto, perché poi alla fine c'è il teatro, ma ci possono essere anche attività, c'è la musica, ci
1: Sì.
0: può essere. E invece si è formata una sorta di partita binaria. Teatro di questa compagnia, sì o no? E al no, come dire, la tragedia greca. L'ho vista un po' puerile come polemica, anche perché poi la politica che difenda gli interessi di una singola,
1: No, secondo me la
0: come
1: politica deve difendere l'interesse del teatro stesso, ecco, alla
0: dire.
1: fine.
0: Esatto. Ma deve difendere gli interessi del teatro, ma prima di tutto deve difendere, secondo me, la politica deve difendere gli interessi legittimi delle attività, come dire, degli esseri umani, della società civile, eccetera. Perché la cosa, noi ci siamo, ma non era neanche uno schieramento, perché tu ricevi una lettera e dici: ok, d'accordo, non si può più fare teatro. Non è che muovo una protesta contro l'ente di gestione del cimitero. Me
1: No.
0: l'hanno dato per 6 anni, me l'hanno dato per 23 anni, quale esso sia, hanno deciso di no, se ne può parlare più o meno, ma se c'è una decisione di un soggetto che comunque legittimamente la prende,
1: Eh
0: se
1: sì.
0: l'ha già. E poi immagino, io ci sono da pochi anni, ci sono stato, però se ha preso questa decisione in maniera anche abbastanza perentoria, immagino ci siano stati dei precedenti, delle discussioni, insomma, io lì ci ho lavorato, so che ci sono state negli anni situazioni, come dire, per cui il teatro forse è diventato un fenomeno che è divenuto meno controllabile per dimensioni, misure, eccetera, anche per il successo del teatro stesso, e magari qualcuno voleva fare un passo indietro. E allora la domanda che faccio io: ma è giusto fare una polemica dove si va a dire, a schierarsi, insomma, a schierarsi verso l'arte o il teatro che prevarica la società civile? Cioè, secondo me è sbagliato nella partenza il ragionamento. L'arte non deve prevaricare, lì c'è un luogo, è gestito, vengono date concessioni autorizzative a dei progetti, forse negli anni non sono stati rispettati i regolamenti, qualcuno ha storto il naso, non è riuscito magari a visitare i parenti nel periodo che lo voleva visitare, rappresentazioni che duravano troppo a lungo, settimane, mesi, qualunque cosa sia stata, è stata presa una società, una decisione in cui l'arte deve fare, ha valorizzato, ha, come dire,
1: E
0: ha.
1: adesso deve fare il passo indietro, tutto lì.
0: Secondo me sì, perché sennò si prevarica. L'arte accompagna, sintetizza, sublima, ma non può, come dire, chi ha fatto polemica e ha gridato allo scandalo, della cultura che viene eliminata. Ma La Fusa è un luogo bellissimo, ci sono boschi, piazza, lo può fare da un'altra parte? Non lo so, non credo che esista solo il cimitero germanico, c'è il comune di Firenzuola e il comune di Firenzuola, fra l'altro, il sindaco, credo la giunta si sia schierata con il cimitero germanico, quindi mi sembra che...
1: Secondo me, detto fra me e te, ci sono tanti bei luoghi per poter fare teatro, anche
0: Sì.
1: all'aperto.
0: Ma è compito dell'artista e di una compagnia che, come dire, in qualche maniera cessa la sua attività in un luogo che ha valorizzato, trovare altri spazi vicini o lontani in cui poter portare la sua idea, il suo progetto, come l'ha portato lì, e lo può portare da altre parti. E a questo aggiungo, e c'è il carico di chi comunque, non lo so, ha voluto in qualche maniera suscitare le polemiche, l'antipatia storica con la Germania, cioè comunque alla fine si tratta di un luogo di morti, di morti giovani, di morti. Io ora non voglio fare come dire, un'ipocrisia al contrario, però quando vai lì e io ci ho lavorato per 5-6 anni, comunque è un luogo che ti impone un certo rispetto, come dire, sono comunque storie che a noi, tu parlavi di pronipoti, oggi nel 2026
1: Eh sì.
0: ci appartengono relativamente. Allora la domanda è, come dire, c'è proprio necessità di, fra virgolette, l'arte un po' antropofoga, cioè un po' cannibalizzante della memoria delle storie per avere alla fine un luogo bello ed avere successo? Secondo me possiamo, come artisti, possiamo fare altro e prendere, come dire, a buon modo una decisione che ti viene comunicata con assoluta flemma, di cui se ne può parlare, ma non credo muovere contro un'istanza per dire io a tutti i costi devo fare teatro dentro al cimitero. No, non mi torna come ragionamento, ecco, né come pensiero.
1: Infatti, senti, e torniamo un po' a parlare di teatro, quello vero, quello fatto anche, visto che siete stati protagonisti, come tu hai detto, nella bellissima cornice del cimitero germanico della Futa per 3 giorni.
0: Sì.
1: E non, anche se avete avuto questa notizia che non potevate proseguire il vostro rapporto con il cimitero tedesco, sicuramente il vostro modo di far teatro vi porterà in altri luoghi, se non mi sbaglio. E ci racconti un po' la vostra estate, com'è stata e come sarà in questo caso il proseguio della stagione, anzi l'inizio della stagione, anche se ormai il teatro si fa 12 mesi l'anno in molti casi.
0: Sì, è vero assolutamente, fra il teatro che è normalmente un'attività dedicata ai mesi, fra virgolette, invernali, cioè le stagioni di teatro iniziano a fine ottobre, finiscono a fine aprile, nell'epoca moderna si sono aperte praticamente tutte le possibilità delle stagioni estive. Con la possibilità di adattarle a spazi, a piazze, a luoghi, a cimiteri o a qualunque altro tipo di esperienza. Noi diciamo, personalmente, come gruppo, siamo una compagnia di teatro contemporaneo, questa è una parola a volte un po' sfuggente. Perché tutto il teatro è contemporaneo, come tutta l'arte, vuol dire che ci adattiamo, non abbiamo bisogno sempre di spazi classici per effettuare le nostre rappresentazioni. In questo momento la nostra, diciamo, attività sta proseguendo con una delle rappresentazioni che è stata fatta al cimitero germanico, che è il canto dei girasoli, Van Gogh in parole e musica, che è un lavoro fra un attore, un'arpa e una cantante, un canto lirico, ed è un lavoro appunto sulle lettere di Van Gogh al fratello Theo, che vuole raccontare il pittore non nella parte tecnica pittorica, ma nella sua parte umana, nella sua parte di storia, che spesso è poco conosciuta, un po' stereotipata, perché molte volte la rappresentazione cinematografica o, fra virgolette, un po' a cliché, ha sempre dato l'idea di questo pittore un po' pazzo, pazzerello, strano, eccetera, che sì, c'è, ma c'è un'immensità in Van Gogh, un'immensità di cultura, di profondità, di umanità, di sensibilità per le classi meno abbienti, che è stato bello, che è bello portare fuori e far conoscere. Vengo appunto da una rappresentazione in un istituto per anziani di oggi pomeriggio, ed è stata una bellissima serata il poter veicolare anche a chi, insomma, non conosce esattamente il personaggio, una storia, fra virgolette, ancora non molto conosciuta, perché sono stati conosciuti i quadri, ma non la storia dell'autore, anche perché poi Van Gogh è morto praticamente sconosciuto e distente quasi, e il successo arriva, lui non l'ha vissuto il suo successo,
1: Assolutamente no.
0: avendo dedicato la sua vita come un monaco alla pittura e alla ricerca di qualcosa, di una verità che non trovava nella pittura classica. E questa è la performance che stiamo in questo momento, su cui stiamo circuitando, e poi la stagione inizierà con i teatri. C'è una nuova produzione che uscirà all'inizio anno, che è per appunto, non lo so, forse mi sono ispirato a quello che è successo al Cimitero Germanico, perché io avevo, come dire, lanciato una sorta di comunicato: lasciamo che i morti riposino, e la nuova produzione si chiama La Festa dei Morti, e quindi
1: Ecco.
0: forse in qualche maniera sono stato influenzato da questa esperienza al Cimitero Germanico, che si è chiusa a giugno in maniera molto bella, ma sono stato, io l'ho anche detto, sono stato contento che si sia chiusa, perché, come abbiamo detto all'inizio, poi anche le esperienze si devono chiudere, se no poi si trasformano in qualcos'altro.
1: È vero, è vero. Senti, io ti ringrazio per adesso e noi ci sentiamo quando c'hai pronta la nuova produzione, almeno facciamo quattro chiacchiere sul nuovo spettacolo, te che dici?
0: Ah, io molto volentieri.
1: Quando parti con il nuovo spettacolo, mi mandi, come dico sempre, un messaggino e ci risentiamo.
0: Molto, molto volentieri. Grazie,
1: Senti, io
0: grazie a.
1: ringrazio anche tutti gli altri componenti dell'Underwear Theatre. Ringrazio tutti e ringrazio anche di questa chiacchierata, che ci ha fatto un po' di chiarezza anche per quanto riguarda il bellissimo scenario del cimitero germanico della Futa. Ecco, quindi io ti ringrazio di questa bella chiacchierata e poi ci sentiamo prossimamente.
0: A te, a Radio Mugello e alla libertà del parlare. Grazie a
1: Perfetto,
0: tutti gli ascoltatori.
1: grazie
0: Bene.
1: ancora. Ciao Filippo,
0: Ciao,
1: ciao, buona
0: ciao
1: serata.
0: Marco.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

Bellissima questa canzone, I You Remind Me. Stiamo parlando di Nickelback, davvero una canzone piacevole che tra l'altro l'11 settembre purtroppo del 2001 uscì questo disco di Nickelback dal titolo Silver Side Up, in cui c'era contenuta questa How You Remind Me, da band canadese di provincia, fenomeno mondiale nel giro di pochi mesi. Tra l'altro l'11 settembre viene ricordato per questa triste, appunto, questa triste coincidenza delle Torri Gemelle, però ci sono anche delle cose più allegre da ricordare, come nel 1988 due vetture Ferrari a chiudere in testa al Gran Premio d'Italia Formula 1 a Monza, favorite da un contatto che ha costretto al ritiro il brasiliano Ayrton Senna. Gerald Berger e Michele Alboreto, primo e secondo, festeggiano sul podio dedicando il successo a Enzo Ferrari, patron della casa automobilistica, che è scomparso ad agosto del 1988. Nuovo singolo anche per J-Ax, uscito la scorsa settimana. Tra l'altro, credo che oltre a essere uscito il singolo, è uscito anche l'album, e l'album appunto si chiama come il singolo, ovvero Vita, Morte e Miracoli. Ce l'ascoltiamo insieme qua su Radio Mugello. Morire.

0: Yeah! Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

finisce così, no? Doveva finire in un altro modo, credevo finisse un pochino più tranquilla, invece è finita così. Davvero una gran bella canzone, quella dei Richard Ashcroft con i Verve, e oggi anche il compleanno di questo grande artista che appunto si chiama Richard Ashcroft. Infatti è chitarrista e cantante dei Verve, con loro raggiunse la celebrità nel 1997, quindi l'altro ieri, grazie al successo di Bittersweet Symphony e dell'intero album Urban Hymns, che rimase per più di 100 settimane nella classifica britannica. Davvero un grandissimo artista e davvero molto molto bravo. E a proposito di gran belle canzoni, ho scoperto qualche settimana fa il nuovo singolo firmato dagli U2 insieme a Martin Garrix. Questa è Fireflies.

0: Martin Gerard Garrison, disc jockey, ovvero Martin Garrix, in compagnia degli U2, questa gran bella canzone che si intitola appunto Fireflies. A me piace in maniera particolare questa canzone. Ci ha portati proprio quasi prima del notiziario, però c'è ancora lo spazio per una canzone insieme. Dopo, nella seconda ora, partiremo con la chiacchierata radiofonica con Paola Presciuttini. Ci presenterà il suo romanzo storico dal titolo Trotula, davvero un gran bel romanzo che a me è piaciuto in maniera particolare, e ne voglio parlare proprio con lei, con l'autrice. Quindi, dopo il notiziario, buona musica scelta da Paola e poi una bella chiacchierata con l'autrice di Trotula. E a proposito di bella musica, arriva anche il nuovo singolo di Saif in compagnia di Bresh. Ci canta questo Parlar d'amore.
1: Che bella

0: Semplicemente parlare d'amore, Saif. Ci fermiamo un attimo con il notiziario. Come dicevo, subito dopo ci ritroveremo insieme a Paola Presciuttini e Trotula. A tra poco.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Radio Mutello Notizie.
3: La nuova convenzione sulla gestione e la bonifica idraulica apre un confronto politico all'interno del centro-sinistra mugellano. Il coordinamento del PD di Borgo San Lorenzo ha chiesto di fermare l'iter dell'accordo promosso dall'assessore Marco Bottino e di avviare un confronto tra i livelli territoriali del partito prima di riportare l'atto all'esame. Al centro della discussione c'è il rapporto tra l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e il consorzio di bonifica Medio Val d'Arno, con particolare attenzione alla distribuzione delle competenze operative e alle risorse riconosciute all'ente sovracomunale. La posizione del coordinamento borghigiano segna una distanza rispetto alla proposta portata avanti nell'ambito dell'Unione. Tra i punti sollevati ci sarebbe il rischio di ridurre il ruolo operativo dell'ente mugellano, trasferendo magari competenze al consorzio di bonifica. Il PD locale chiede quindi che la convenzione non venga ripresentata prima di un approfondimento politico e amministrativo sulla nuova organizzazione. Sul tema erano già arrivate perplessità dal centrodestra mugellano. Pur partendo da posizioni politiche differenti, alcune delle questioni sollevate coincidono, in particolare il rischio di un maggiore accentramento delle funzioni e la conseguente perdita di peso del territorio. La posizione del PD di Borgo San Lorenzo apre quindi un fronte interno alla maggioranza, proprio su un tema sul quale l'opposizione aveva già concentrato le proprie critiche.
4: L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo rende noto che in attuazione degli atti approvati dal Consiglio Comunale e dei provvedimenti dirigenziali vigenti è avviata la procedura di alienazione dell'immobile comunale già adibito a scuola primaria nella frazione di Faltona. L'edificio di circa 324 metri quadri si sviluppa su un unico piano ed è dotato di resede su quattro lati. Attualmente in disuso e da ristrutturare, l'immobile presenta possibilità di cambio di destinazione d'uso a residenziale con possibilità di ampliamento fino al 20% della volumetria esistente secondo gli strumenti urbanistici vigenti e di prossima entrata in vigore. Il prezzo a base d'asta è di 120.000 euro. È possibile visionare l'immobile previo appuntamento al numero 338-4706-931. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 19 ottobre alle 12.30. Apertura delle offerte il 20 ottobre alle 10 nell'ufficio segreteria del comune.
3: Tornano da lunedì 14 settembre due treni tra Borgo San Lorenzo e Firenze Campo di Marte. Il treno 18984 con partenza da Borgo San Lorenzo alle ore 6.30 con arrivo a Firenze Campo di Marte alle 7.10 e il treno 18987 con partenza da Firenze Campo di Marte alle 17.15 con arrivo a Borgo San Lorenzo alle 18.01. Vengono pertanto ripristinati gli orari precedentemente in vigore, come indicato anche sugli orari ufficiali consultabili sul sito di Trenitalia.
4: A Borgo San Lorenzo è uscito il bando di mobilità per gli assegnatari di alloggi ERP come ulteriore passo in avanti in tema di politiche abitative e diritto all'abitare. I criteri di priorità riguardano persone con disabilità o seri problemi di mobilità e persone anziane, ma anche i nuclei monoparentali e le necessità specifiche di sviluppo psicofisico a partire dai 12 anni, coerentemente con le politiche di conciliazione vita-lavoro e percorso di accreditamento UNICEF per Borgo San Lorenzo, città amica dei bambini e degli adolescenti. L'Ufficio Politiche Sociali Abitative del Comune di Borgo San Lorenzo e il suo dirigente, in collaborazione con il servizio sociale del territorio, hanno lavorato con grande professionalità e attenzione alla costruzione del bando. Due giorni per mettere alla prova uomini, mezzi, organizzazione e capacità di risposta alle emergenze, ma soprattutto due giorni per rafforzare il legame tra il sistema delle misericordie e i territori nei quali è chiamato a intervenire. È questo lo spirito di Exe Mugello 2026, la grande esercitazione di protezione civile organizzata dall'area emergenza del coordinamento delle misericordie fiorentine, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre nell'Alto Mugello, nei territori dei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, più volte interessati da emergenze di vario tipo. Saranno 30 le misericordie coinvolte per un totale di oltre 500 volontari impegnati nelle diverse attività previste, uomini e donne che metteranno a disposizione tempo, competenze e professionalità per prepararsi a intervenire quando un'emergenza reale lo richiederà. Nel corso delle giornate ci sarà spazio anche per un intervento concreto a favore del territorio. Domenica 13 settembre alle 15 saranno infatti consegnate due idrovore acquistate dalla coordinamento e destinate alla Misericordia di Marradi e alla Misericordia di Palazzuolo sul Senio. Si tratta di un investimento che rafforza la capacità locale di affrontare le emergenze legate all'acqua e al maltempo e che acquista un significato particolare proprio in un territorio montano, nel quale la risposta tempestiva può essere determinante. Le due nuove dotazioni entreranno così a far parte della patrimonio operativo delle misericordie locali, aumentando la disponibilità di mezzi direttamente sul territorio.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Bellissima questa canzone, canzone per Iuzzella di Musica Nuova, e questa canzone ci introduce la prima scrittrice della stagione che è venuta a farci compagnia, in questo caso in via telefonica, Paola Presciuttini. Buonasera Paola.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Davvero un gran bel libro storico quello di Trotula. E tra l'altro la canzone credo che sia proprio dedicata a un personaggio che fa parte del tuo bellissimo libro storico, tra l'altro.
1: E, sì.
0: Vero?
1: Il nome l'ho preso dalla canzone, che c'era degli anni 70, insomma.
0: Sì, sì. È davvero un gran bel libro il tuo, tra l'altro è un libro nel quale hai studiato anche molto per trovare tutte le notizie di questo anno 1000 o poco più, per capirsi, perché era un periodo di grandi cambiamenti, però a Salerno erano già molto molto avanti rispetto alle altre regioni, era una città fiorente, molto avanti rispetto alle altre, molte altre città dell'Italia, per capirsi.
1: Sì, quello di Salerno è un alto medioevo luminoso, no? Se ci immaginiamo quel periodo della storia d'Italia lo vediamo abbastanza oscuro, in realtà sì. Così era, insomma, era caduto l'impero romano e ancora non si stava ricostruendo. Salerno invece è un colpo di coda della Grecia antica più che una città medievale in quel periodo, perché somiglia molto a una città del momento del massimo fulgore della Grecia, una città in cui arrivano persone da tutte le parti del mondo, dal mondo arabo, quello ebraico, il mondo greco, come dicevo appunto, e insieme costruiscono questa che veniva chiamata la Ippocratica Civitas, perché Salerno nell'800 dopo Cristo crea questa scuola che la leggenda vuole nata appunto da un medico arabo, da un medico greco, da un medico latino e da un medico ebreo, che è la prima vera università italiana e una delle prime scuole di medicina del mondo. In quell'epoca le scuole di medicina per la maggior parte erano le madrasse nei paesi arabi, che erano sviluppatissimi in confronto a noi. Difatti Avicenna, Averroè, tutti i grandi medici dell'epoca vengono da lì.
0: Sì,
1: a Salerno
0: sì.
1: Si crea questa scuola salernitana e fa fiorire la città, insomma.
0: Poi tra l'altro questo libro era nato tra virgolette per essere una presentazione teatrale, tra l'altro, all'inizio, e poi tu ti sei messa a capofitto e ne hai fatto un libro che secondo me almeno è molto molto bello, tra l'altro.
1: Grazie, grazie. Sì.
0: Perché praticamente ci cala appunto nel intorno all'anno 1000, 1025, in quel lasso di tempo lì, gli inizi degli anni 1000, in una cittadina fiorente che io non conoscevo, tra l'altro non conoscevo la storia di questa cittadina così avanti per i tempi, come tu hai detto, per i tempi bui che erano.
1: Sì, io in realtà stavo lavorando a un altro romanzo. Stavo lavorando a un romanzo sulla peste del 1348, che poi è uscito e si è chiamato La Mannaia, è uscito nel 2017. Mentre studiavo per questo romanzo avevo bisogno che uno dei personaggi fosse un medico, quindi ho cominciato a informarmi su quali potevano essere le scuole di medicina dell'epoca dove appunto
0: sì, sì.
1: Avrebbe frequentato il personaggio, e studiando ho trovato prima di tutto il nome che mi ha colpito, questo nome Trotula, e ho cominciato a guardare e ho visto che questa donna nel 1000 insegnava medicina all'università, aveva scritto due libri, uno sulle malattie delle donne e uno sulla cosmesi, era medico riconosciuto, quindi e tra l'altro conciliava questo aspetto di una carriera brillante con una vita sentimentale realizzata, cosa che è raro di solito per le donne studiose, perché quando troviamo delle donne che hanno avuto un percorso culturale di solito o sono suore o sono donne che hanno dovuto sacrificare la famiglia, la carriera. Questo succede purtroppo anche ai giorni nostri. L'ultima, no? La conosciutissima Rita Levi Montalcini lo diceva appunto anche lei: io se volevo fare questo mestiere non potevo poi alla fine mettere su una famiglia, perché c'è
0: Certo.
1: sempre un grande conflitto, no, nella vita delle
0: Sì, è
1: donne, fra il
0: vero.
1: proprio sviluppo. E Trotula è una invece che è riuscita a conciliare, è una donna vincente, e questo mi affascina molto, perché sono rarissime le donne che hanno davvero vinto nella storia. Sono tante quelle che hanno apportato molti, molti cambiamenti e molta crescita, ma raramente abbiamo di fronte un percorso così luminoso. E quindi mi sono messa a scrivere su di lei un testo teatrale per un'attrice che, tra l'altro, è Giusy Merli, che è l'attrice che interpretava la Santa nella Grande Bellezza di Sorrentino,
0: Sì.
1: una delle ultime scene. Quell'attrice lì, per lei ho scritto Trotula. Lei l'ha interpretato, l'ha portato in giro per l'Italia. Poi mi sono accorta che non bastava, nel senso che quello che avevo da dire su questa donna era molto di più. Quindi ho ripreso gli studi che erano, per quanto riguardava lei, esigui, perché le notizie erano veramente, veramente poche. Si sapeva che faceva parte di una famiglia longobarda molto, molto in vista nella città, che tra l'altro aveva partecipato alla costruzione del Duomo di Salerno. C'erano dei documenti su questo fronte. Si sapeva che si era sposata con un medico della scuola, Giovanni Plateario, che aveva fatto due figli che hanno dato inizio a una stirpe poi di medici, e che appunto era medico e che insegnava, basta, non si sapeva altro. Quindi per costruire il romanzo ho dovuto documentarmi su tutti i personaggi che poi io ho, tra virgolette, inventato, ma che in realtà sono rappresentativi dell'epoca, insomma.
0: Sì, a me piace questo quadretto, anche il quadretto iniziale, tra l'altro, molto molto bello, di questa bambina un po' ribelle che corre praticamente con questo vestitino che praticamente sale sugli alberi, è un po', come posso dire, un po' selvaggia, ecco, all'inizio questa bambina che corre con il proprio cane e c'è questa governante, questa un po' tuttofare che si chiama Iuzzella, questa ragazzina per capirsi che cresce con lei e praticamente in questo caso no, non parlano anche dialetto tra l'altro in questo bel quadretto familiare davvero molto molto bello tra l'altro e poi c'è questo maestro che logicamente tu lo hai preso come succedeva spesso nel mondo della Chiesa, perché logicamente i maestri erano quasi tutti frati, sacerdoti, è davvero che praticamente molto, tra l'altro molto avanti per l'epoca questo frate che si chiama Gerardo. E poi questa storia che prosegue, questa storia davvero che lei si appassiona alla medicina, gli viene proprio questa scintilla per la medicina, perché la madre che si chiama Ginestra muore di parto per partorire il maschio, il figlio maschio che doveva essere. Cioè, il figlio maschio era quello che veniva cercato in tutte le famiglie dell'epoca, se non mi
1: Certo,
0: sbaglio.
1: certo, certo. Eh sì, si è trattato di costruirle un mondo intorno. Iuzzella è la cultura popolare che poi Trotula ritroverà, perché quando lei scrive il suo libro sulle malattie delle donne, e tra l'altro fa una cosa assolutamente rivoluzionaria per l'epoca, cioè Trotula è la prima nella storia, questo effettiva, a
0: Sì.
1: capire che il corpo degli uomini è diverso da quello delle donne. Quindi che va curato in modo diverso. Questo è un pensiero molto all'avanguardia, perché ancora oggi l'idea della medicina di genere è ostica da accettare. Però Lei dice: le donne hanno l'utero, gli uomini non ce l'hanno, le donne hanno il seno, gli uomini non ce l'hanno, quindi dobbiamo curarle e pensare per loro una medicina specifica, no? E inventa, se così si può dire, la ginecologia. Però lei mette insieme il sapere che acquisisce alla scuola, appunto, come tu hai ben detto, dopo la morte di parto della madre, lei vuol capire e non accetta che una cosa naturale come il parto porti la morte. A quel tempo e fino all'inizio del Novecento la mortalità per parto era altissima. Ci sono paesi, per esempio, dove il, ne-

0: stata un grande dibattito nella medicina, perché c'è il famoso discorso del partorirai con dolore, no?
1: Sì, infatti.
0: Quindi tutto l'epidurale, tutta una serie di cose che venivano richieste dalle donne, dalle ostetriche, per evitare alle puerpere questo tipo di problema, e sono state difficilissime da accogliere. Un'altra cosa, una curiosità, Trotula dice sempre nei suoi libri di lavarsi le mani.
1: Ecco.
0: Pensate che Semmelweis, che è un medico dell'Ottocento, per aver detto la stessa cosa, cioè per aver detto guardate che noi per curare la gente bisogna lavarsi le mani perché portiamo malattie altrimenti, è stato messo in manicomio. Lei lo diceva 1000 anni prima.
1: Io voglio far presente adesso che in certi reparti entriamo anche con i calzari ai piedi, non solamente con le mani pulite, ma con i calzari ai piedi.
0: Certo, sono cambiate tante cose.
1: E con anche la vestaglia di tessuto, non
0: sì,
1: tessuto.
0: Sì, sì, nei casi poi...
1: Io la penso così, la sterilità alla fine non esiste, perché non è possibile che la sterilità esista, perché appena uno si sposta la sterilità finisce, però... La pulizia ci vuole, ecco. Soprattutto...
0: Per tutto c'è la via di mezzo, no? Nel senso, tra lavarsi anche le mani e doversi disinfettare da capo a piedi, c'è una via di mezzo che è quella del buonsenso.
1: Infatti, però,
0: lei, insomma,
1: però quello che tu hai detto, cioè che aveva già scoperto intorno all'anno 1000 che bisognava lavarsi le mani.
0: Che bisognava lavarsi le mani, che il parto poteva e doveva essere meno doloroso possibile, perché... E poi altre cose, lei parla del piacere, cioè del fatto che l'essere umano è fatto per provare piacere. Pensate, una società che basava sul dolore e sul martirio tutto il suo pensiero, lei lavora e... ragiona sul concetto di piacere, che
1: perché
0: è un concetto
1: nel patriarcato dell'epoca, per capirsi, la donna era vista solo per partorire o poco più,
0: è dell'epoca e fino a pochi anni fa,
1: sì.
0: Fino a un secolo fa questa era
1: io ricordo che il delitto d'onore in Italia è stato cancellato nel 1980
0: 80, sì, nell'80.
1: Nonostante tutto, cioè il femminicidio viene visto da qualcuno qualcosa di superfluo. E già a me, sinceramente, questa cosa mi sembra di essere tornato nel Medioevo. Ecco, forse anche prima,
0: sì. O perlomeno in un Medioevo che non è certamente il Medioevo di Trotula, perché appunto quel Medioevo lì era un Medioevo dove le donne facevano l'università. Noi pensiamo, difatti, una delle ragioni per le quali ho scritto questo libro è perché noi pensiamo sempre che le malefatte del mondo abbiano radici profonde e antiche, ma anche le cose buone hanno radici profonde e antiche. Quindi anche l'idea di una emancipazione, passami il termine, della donna ha radici antichissime. Non è che è una cosa che si sono inventate le femministe 20 anni fa. Ci sono donne che nei secoli hanno lottato, vinto, perso, all'interno di un percorso che era quello di rendere valore al femminile. Te pensa, appunto, dicevo, Trotula non lo fa solo nella sua vita, ma lo fa certamente nei suoi testi, perché lei mette insieme il sapere patriarcale, come l'hai chiamato tu, di Galeno, Ippocrate, cioè quello che veniva dagli studiosi che erano uomini di poca forza, con tutto il sapere femminile, perché a Salerno c'erano delle donne che si chiamavano le Muliere Salernitane, che studiavano le erbe, e lei mette quel sapere lì, che è il sapere che io nel libro faccio detenere a Iuzzella, insieme, perché è nella sintesi che si trova la risposta, non è annullando le buone cose del pensiero maschile che si trova la risposta, ma è unendole alle buone cose del pensiero femminile. Se si pensa che poi le donne che si occupavano di erbe qualche secolo dopo sarebbero state perseguitate come streghe, perché portavano un sapere tra virgolette pagano per quanto riguardava i padri della Chiesa, quindi lei si intercetta questo sapere, che è un sapere preziosissimo. Oggi la fitoterapia e l'erboristeria sono riconosciute e tutti noi in un modo o nell'altro l'abbiamo usate. Ecco, lei capisce che lì c'è qualcosa di fondamentale da tramandare.

0: raccontare, e lo scrive sui suoi libri. Quindi questo non è una cosa che ho inventato io nella storia di Trotula, ma fa proprio parte della sua ricerca. Lo unisce alla teoria degli umori, che era questa teoria che prevedeva che ci fossero quattro umori: quello sanguigno, quello flemmatico, quello bilioso e quello collerico, e che fosse nella equilibrio di questi umori che si trovasse la salute. Questo tra l'altro è quello che porta la medicina cinese, che noi vediamo come assolutamente rivoluzionaria, quando è molto molto simile a quella che era la nostra medicina tradizionale prima del Settecento, prima che arrivasse l'illuminismo e tutto Pasteur, l'idea, no, dei batteri, dei virus, prima che arrivasse quel mondo lì. Perché la cosa importante che Trotula ci dice, non solo alle donne, ma per quanto riguarda la salute, è la conservazione, perché a quei tempi non ci si poteva ammalare, perché una volta ammalati eravamo morti, perché non c'erano le medicine, non c'erano le diagnosi, non c'era neanche la chirurgia, perché era mal vista dalla Chiesa il fatto di intervenire direttamente sul corpo.
1: Poi tra l'altro non conoscevano il corpo al proprio interno, era assolutamente vietato, cioè nel senso andare a scoprire cosa ci fosse dentro il corpo umano, dalla Chiesa soprattutto.
0: Assolutamente, le autopsie sono state permesse nel 600, pensa che siccome venivano aperte gli animali, cioè loro riuscivano a guardare i corpi attraverso i corpi degli animali, l'appendice che gli animali non hanno, perché infatti si produce dal fatto di stare in posizione eretta, no? Si è continuato a morire d'appendicite fino al Novecento praticamente, perché la dissezione animale non informava su questo tipo di...
1: Perché l'animale che si avvicinava più a noi, tra l'altro, soprattutto nelle nostre zone, era il maiale, ma il maiale l'appendice.
0: Non aveva tutta un'altra serie di cose, perché la posizione era diversa. Quindi c'era, infatti, una delle cose che mi interessava a me era capire il conflitto fra scienza e religione, e nel libro lo approfondisco molto, perché è un conflitto che c'è ancora oggi. Se pensa alle staminali, no?
1: Sì, tutte
0: le volte che si arriva in un punto in cui il pensiero religioso si blocca il pensiero scientifico. Ora, indubbiamente il pensiero scientifico deve avere un'etica, quindi deve essere, dall'altra però deve avere anche una possibilità di crescere, e è sempre un equilibrio difficile. E appunto io, senza voler dare nessuna risposta, sono andata a vedere in un'altra epoca, dove le cose, i giochi ormai erano fatti, quali potevano essere questi conflitti. Scusa.
1: No, assolutamente. Senti, visto che vuoi prendere un attimo di fiato, almeno ripartiamo alla grande, ci fermiamo un attimino con la pubblicità. Il secondo brano che tu hai scelto, poi lo commentiamo e poi ripartiamo, se ti va bene.
0: Perfetto, benissimo, bene, a tra poco.
1: Ci sentiamo veramente a breve, almeno ripartiamo alla grande. Voglio farti altre domande, voglio anche fare i complimenti, come è fatto il tuo libro, veramente fatto molto bene, tra l'altro, però ne parliamo subito dopo la pubblicità e il brano, va bene?
0: Grazie
1: mille. Ciao. A te, a tra pochissimo, resta in linea.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: e 500 catenelle d'oro. E... Paola, perché hai scelto questa canzone?
1: YouTube Music, puoi scegliere fino a 30...
2: Perché è una canzone che ha un'atmosfera medievale.
0: Sì, sì.
2: Perché è una canzone che secondo me è dedicata a Firenze. Perché parla del Giglio, e io amo tantissimo la mia città, anche se in questo momento sta vivendo un periodo di grande difficoltà. È la seconda città italiana per violenza dopo Milano, e questo è, per quanto mi riguarda, straziante, perché è una città bella, ricca e non riesce a gestire...
0: E poi, detto tra me e te, è diventato un po' un divertimentificio rispetto alla Firenze di qualche anno fa, ecco, dove ci sono stabili...
2: Ma sai, è il rischio di tutte le donne belle essere prese solo per la bellezza.
0: È vero.
2: È un rischio, Firenze è talmente bella che diventa un balocco. Credo Busto Arsizio questo problema non ce l'ha.
0: No, non ce l'ha. No, però quello che dicevo io, praticamente, io mi sono trovato anche a Firenze, in questo caso, qualche anno fa facevano i concerti proprio in Piazza Santissima Annunziata. Quindi mi sono trovato nel centro di Firenze, dove ci sono interi palazzi dedicati agli affitti brevi, e questo mi fa un po' pensare.
2: È tremenda sta cosa, è tremenda.
0: Mi fa davvero pensare, oppure dei negozi che sono proprio per i turisti, non tanto per noi fiorentini.
2: Ma quello che dicevo prima, cioè è difficile perché ogni essere umano della terra una volta a Firenze ci deve venire, anche se non ci vuol venire, ci deve venire, fa parte delle cose che bisogna fare, vedere Firenze, ed è la sua bellezza e la sua grande risorsa e il suo grande dramma, perché appunto diventa preda dei turisti, i fiorentini si cercano di arricchirsi il più possibile con questi affitti brevi, è una cosa complicata tanto da gestire, perché il flusso è forte e il denaro fa gola a tutti, quindi è veramente tanto, tanto difficile da gestire. Io non sono un politico né gli strumenti né le capacità per capire quale potrebbe essere la soluzione, però ci va messa una toppa, insomma.
0: Io non voglio nemmeno entrare nel lagone politico, ci mancherebbe altro, non sono fatto per la politica, credo. Sono
2: nemmeno
0: forse...
2: io.
0: Senti, innanzitutto poi volevo farti complimenti per, a parte che mi hai fatto la dedica all'inizio del libro, e questo ti ringrazio, perché a me piacciono tantissimo quando i libri vengono dedicati, ecco. E poi mi piace tantissimo il libro come è impostato, dalla Marlin Editore. Davvero un libro fatto molto molto bene. E è un libro di 472 pagine ed è fatto molto bene, tra l'altro. A me piace in maniera come è fatta anche l'interno della copertina, davvero fatto molto bene. E si legge molto bene, tra l'altro, e il... Anche l'impostazione all'interno è impeccabile, posso dirlo?
2: Grazie.
0: Bisogna dirlo, ecco, perché quando si legge i libri bisogna fare anche i complimenti. Tra l'altro questo libro è stato editato diversi anni fa, e poi è stato, quando tu hai nuovamente ripreso i diritti, tu l'hai fatto ripubblicare, e secondo me l'hai fatto ripubblicare a una casa editrice davvero davvero molto molto brava, molto molto attenta.
2: Loro,
0: ecco.
2: sono una bella casa editrice, perché sono una casa editrice antica, cosa rarissima in Italia, perché le case editrici durano il tempo
0: sì.
2: di una notte. Si chiamavano Avagliano ed erano tenute dal padre dell'attuale editore, che si chiama Sante Avagliano. Hanno fatto dei libri meravigliosi, uno su tutti, Il resto di niente, su Eleonora Fonseca Pimentel, un libro splendido. Quando io ho riavuto i diritti, lui mi ha cercato, perché aveva letto il libro, perché essendo salernitano si occupava di Trotula, e a quel punto a me mi è sembrato molto, molto significativo il fatto che il libro tornasse un'altra volta in libreria e ci tornasse con un editore di Salerno, quindi con qualcuno che davvero credeva nel progetto, che davvero amava Trotula, perché tu devi pensare che quando io ho scritto il primo testo teatrale su Trotula non c'era assolutamente niente.
0: Ho capito.
2: C'erano i suoi due libri e pochissime informazioni. Adesso sono usciti, non me ne voglio prendere il merito, ma credo di aver collaborato a puntare il faro su questa donna eccezionale. Sono usciti tanti libri, hanno rieditato quelli proprio scritti da Trotula, sono state scritte altre biografie, addirittura un'associazione di giovani che si chiama Trotula, va nelle scuole a spiegare la medicina, la salute, l'educazione. Quindi è partito un progetto. Pensa, quando sono andata a Salerno sono rimasta felicissima perché mi hanno invitato a presentare il libro nel Giardino della Minerva, che è uno dei luoghi dove la scuola attingeva le erbe e le altre sostanze, e mi hanno ringraziato perché mi hanno detto che grazie a me, insomma, è partito questa attenzione su Trotula, che è un personaggio mastodontico, dimenticato dalla storia. Tu devi pensare che i suoi libri sono stati usati come libri di riferimento per la ginecologia fino al 600, ma il suo nome era stato trasformato in Trot e dicevano che fosse un uomo,
0: guarda
2: perché
0: caso.
2: Non potevano dire che si stavano riferendo a un libro scritto da una donna, perché non avrebbe avuto autorevolezza. Il primo a dire guardate che Trotula era una donna è stato un signore che si chiama Matteo De Renzi, con un libro sulla scuola medica salernitana nell'Ottocento. Ora nuovi studiosi stanno dicendo che forse non è esistita, altri stanno dicendo che i libri non li ha scritti del tutto lei. Per quanto mi riguarda, qualsiasi cosa dicano va bene, basta che si parli del personaggio e si dia attenzione a questa figura. Poi, come sempre, gli studiosi trovano le loro posizioni rispetto alle questioni, però la questione Trotula a questo punto è aperta, e quindi Avagliana ha fatto un buon lavoro perché era vicino a Trotula quanto lo ero io, insomma.
0: Poi tra l'altro credo che Trotula avesse avuto due figli, anche loro medici, sbaglio?
2: Sì, Matteo Plateario e Giovanni Plateario, che poi hanno dato a loro volta altri medici, perché poi c'è una genealogia dei medici della scuola salernitana e si vede che dalla famiglia di Trotula e di Giovanni Plateario sono nati altri medici, che sono arrivati fino al 200-300, insomma, sono andati avanti per tanto tempo.
0: E poi ci sono queste belle pennellate, come ti dicevo nell'intervallo, che tu hai dato in questo romanzo. Tu ci fai rivivere la cucina dell'anno 1000, anche il modo di mangiare dell'anno 1000, quando Trotula riprende suo padre perché praticamente mangia e beve in maniera sbagliata. Ce lo vuoi un po' raccontare?
2: Eh sì, lì è un po', come dire, l'artigianato della scrittura, siccome i libri non hanno le fotografie, noi siamo abituati a una civiltà che si basa sulle immagini, no? Quindi tutto ci arriva già fatto.
0: È vero.
2: Quando si legge è fondamentale ambientare o comunque trascinare il lettore dentro un ambiente, lo devi fare entrare in un mondo, perché se non è in quel mondo le cose che poi accadono non lo emozionano, no? E si pensa che la descrizione sia secondaria all'azione, invece sono una complementare all'altra. E qua, per quanto riguardava Trotula, la cosa bella è che lei si è occupata tanto di erbe, di cibo, quindi ho potuto divertirmi con nomi, la portulaca, l'artemisia, l'elicriso, nomi che sono già poetici, già da soli ti trasportano in una dimensione. E appunto l'affresco, come dici tu, della cucina è stato fatto grazie al nome delle cose, al nome dei cibi, al nome delle piante, soprattutto delle piante. Il libro è pieno di nomi, di fiori, di piante, ed è questo, secondo me, che lo rende gradevole alla lettura. Poi ho fatto un'altra cosa, perché quando si è trattato di raccontare la storia mi sono chiesta come raccontarla, no? E ho capito che la chiave per me era che ogni personaggio parlasse in prima persona, come se tutti insieme, Trotula compresa, costruissero l'idea di Trotula, più che raccontarla io come autore onnisciente. Mi interessava il punto di vista di Gerardo su Trotula, il punto di vista di Iuzzella su Trotula, della madre, quindi costruire una specie di caleidoscopio all'interno del quale piano piano emergeva questo personaggio.
0: Sì, c'è stato proprio questi vari punti di vista. Vari punti di vista a partire, come tu hai detto, da Iuzzella, da Gerardo, dal padre. Cioè c'è questa bellissima interpolazione che ci fa appunto scoprire il personaggio, come davvero è Trotula, per capirsi.
2: Sì, come è vista da molte angolazioni, che mi sembrava il modo migliore per renderla tridimensionale, perché una voce sola avrebbe raccontato un solo punto di vista. Così noi siamo fatti, no, di relazioni poi alla fine, quindi ogni relazione che abbiamo chiarisce un aspetto di noi. Con la nostra madre siamo in un modo, con il nostro fratello siamo in un altro, con il nostro amore siamo in un altro. Quindi in questo senso ho provato a usare questa chiave di lettura per raccontarla.
0: Senti, poi c'è anche un personaggio che, se tu vuoi un po' raccontarlo, non proprio tutto, non vorrei svelare proprio l'interezza del personaggio, che a me ha colpito in maniera particolare, Gerardo, questo frate che è anche lui molto avanti per l'epoca.
2: Allora, Gerardo è un giovane che vive in convento, sogna di fare l'erborista, fa l'apprendista erborista. A un certo punto il priore del convento lo chiama e gli dice: guarda, tu devi andare a fare il precettore a questa ragazzina, perché il signore De Ruggero è venuto al convento e ha chiesto un precettore per la figlia. E Gerardo la vive come una tragedia questa cosa, perché deve lasciare il convento, lui è frate per convinzione e per vocazione, soprattutto deve lasciare l'erboristeria, deve lasciare, perché i conventi all'epoca erano gli unici posti in cui era possibile davvero studiare in modo approfondito, questo sia per gli uomini che per le donne, erano dei luoghi di sapere. Quindi lui si allontana banalmente dalla biblioteca del convento, arriva da Trotula, la odia, perché
0: sì,
2: è il segno della sua prigionia, della sua disfatta. Poi piano piano, siccome Trotula è una bambina particolarmente brillante, intelligente, comincia ad appassionarsi all'educazione di questa ragazzina. Via via capisce di essere in qualche modo prescelto, perché ha il potere di crescere un essere geniale. Quindi passa dalla delusione all'apprezzamento. Un apprezzamento che non è mai scevro da un pizzico di invidia, perché vorrebbe lui essere Trotula, no?
0: Sì,
2: quando
0: sì.
2: Trotula comincia ad andare a studiare alla scuola e lui la vede i suoi testi, vede la sua passione, vede in qualche modo sì, come dicevo, una forma quasi quasi di invidia nei suoi confronti. Poi accade che Trotula diventa una donna e lui comincia ad essere turbato dalla sua figura e si allontana con grande dolore, però non può più restarle accanto in qualche modo, e inizia una peripezia di esperienziale, si consegna alla vita più debosciata.
0: Sì.
2: E poi andrà avanti la storia, ora la sto raccontata tutta, però è un personaggio di grande importanza per Trotula, perché io credo che i maestri siano fondamentali.
0: Mi sembra un po' la storia del figlio il prodigo, ecco, in certi casi, ecco, quando dalle stelle cade alle stalle, per capirsi.
2: Sì, è la storia del figlio del prodigo, è la storia di Narciso e Boccadoro, non so se te lo ricordi,
0: sì, sì.
2: Quando Boccadoro lascia il convento e va è una storia che c'è spesso, di un percorso mistico che devia, dove la ricerca della verità non è più fatta nei libri, ma è fatta nelle esperienze, anche in quelle più svalutanti, in qualche modo, più nell'erotismo, nel cibo, nel contatto con l'aspetto più carnale della vita, insomma.
0: Senti, poi nel tuo libro, visto che è storico, tu ci racconti anche dei fatti che accadono nell'epoca, e se ce li vuoi brevemente spiegare, perché sono davvero spiegati bene, cioè nel senso, nel libro sono davvero spiegati bene, cioè veniamo davvero calati nel 1020 del Medioevo, perché ci sono tanti fatti che poi le persone non conoscono.
2: Eh sì, ci sono le battaglie di Melo a Cannes, ci sono la morte di Clemente X, l'evento più importante del libro dal punto di vista storico è la morte di Gregorio VII, perché Gregorio VII va a morire a Salerno. Gregorio VII è quello famoso di Canossa,
0: sì,
2: è quello della cenere sul capo, insomma, per capirsi, che poi però sceglie di andare a morire a Salerno, e quello è il momento, è il focus storico più potente. Poi il resto sono tutte le battaglie. Era una terra contesa dai bizantini, era l'epoca dei normanni, è proprio il momento in cui arrivano questi 40 soldati normanni che vengono assoldati, si capisce quanto potere hanno, e poi alla fine arrivano in massa nelle terre del sud Italia e colonizzano la Sicilia e la Puglia, insomma. Quindi è un momento storico molto molto molto importante, dove però, come ti dicevo, il focus fondamentale è quello di Gregorio VII.
0: Senti, poi anche, come posso dire, anche una storia di vita e di morte, cioè nel senso, dove c'erano, come posso dire, dove i ragazzi venivano abituati anche alla morte, in questo caso Trotula, ma era stata abituata anche molto presto, quando praticamente il cane a cui era affezionatissima era morto, per capirsi, poi la morte della madre, cioè vivevano, cioè tu racconti un gran bel romanzo in cui c'è sia la vita che la morte, c'è la gioia, c'è il dolore. Davvero, secondo me, è un libro ben fatto, cioè dove si alterna sia la gioia che il dolore, dove si alterna la vita quotidiana.
2: Sai, il rapporto con la morte è cambiato di recente, perché io mi ricordo, da piccola ci portavano a vedere i morti.
0: È vero.
2: Perché ci facevano sapere che la morte c'era, e la morte faceva parte dell'esistenza.
0: Eh sì.
2: Adesso siamo in una società che deve cancellarla, la morte, perché la morte non si vende e non si compra, perché la morte è fuori dal mercato, e siccome siamo una società che è una società sostanzialmente di mercato, la morte non la vogliamo pensare.
0: Che è successo? È caduta la linea tutta insieme, non capiamo perché. Ora proviamo a richiamarla, perché è una cosa molto strana che è successo. Riproviamo. Proviamo a chiamarla.
3: Risponde il servizio di segreteria telefoni.
0: O si è scaricato il telefono, che potrebbe essere, perché i telefoni di ora si scaricano tutt'uno.
3: Risponde il servizio di segreteria.
0: E stiamo un attimino a chiacchierare del più e del meno, perché praticamente è successo qualcosa che non riusciamo a capire. Secondo me, se gli si è scaricato il telefono e sta cercando adesso di...
3: risponde il servizio di segreteria.
0: Risponde il servizio di segreteria telefonica, però non possiamo dire il numero, per l'amor del Signore, perché mi sembra... perché poi parte subito il numero, e non c'è verso, non c'è verso che appunto possa... non c'è proprio verso, cioè c'è stato proprio un... Ora sentiamo se... Eccola, è ripartita la chiamata. Secondo me si è scaricato
2: è cascata la linea.
0: Ah, io credevo si fosse scaricato il telefono, perché
2: no, certe... no, è proprio cascata la linea.
0: No, perché certe volte sti telefoni passano dal 10 allo 0 in termini molto brevi, ecco.
2: No, mi dispiace, siamo in onda o siamo fuori?
0: No, siamo già in onda, tranquillamente, è tutto in diretta. Okay. Mi dicevi?
2: Non so dove era arrivato, dove è caduta la linea.
0: E quando hai detto morte, cioè praticamente è morto anche il telefono, per capirsi, perché tu
2: ho capito.
0: Sì, che puoi ripartire dove tu hai detto ora si nasconde la morte e poi...
2: Si nasconde quando in realtà l'assenza, la trasformazione, la mancanza sono cose che fanno parte della nostra vita e imparare la morte, imparare ad accettare la morte non è solo accettare la morte, ma è accettare tutto quello che alla morte nella nostra vita somiglia e sono tante le cose, quindi tolta quella è come se si togliesse una chiave di volta e rischia di crollare la psiche, perché dovremmo conoscerla meglio, ma da una cinquantina d'anni a questa parte la morte è stata cancellata completamente dalla vita dalla vita, cioè arriva come una cosa che non dovrebbe esserci quando è la cosa più naturale del mondo.
0: Senti, una domanda è d'obbligo per lo scrittore e questa è la domanda che io pongo a tutti gli scrittori che vengono qua oppure sono a telefono come te, perché molti scrittori logicamente non abitando qua nel Mugello preferiscono il telefono logicamente e noi ci troviamo benissimo a intervistare gli scrittori anche per telefono, ti dico proprio la
2: verità. Quando non casca la linea.
0: No, ma va bene lo stesso, troviamo il sistema di ripienare il vuoto anche quando casca la linea, tranquilla, perché noi speaker abbiamo infinite risorse o quasi per ripienare i vuoti, ecco. Senti, cosa bolle in pentola di Paola? Cioè, cosa stai cucinando adesso come, tra virgolette, scrittura?
2: Allora, dovrebbe uscirà a febbraio un libro di racconti per una casa editrice che si chiama Le Selvatiche. È una casa editrice di donne torinesi che ha accettato di pubblicare racconti, perché i racconti in Italia non si pubblicano,
0: no.
2: Perché non si capisce perché, ma non si pubblicano. Io l'avevo scritti, volevo pubblicarli e si intitola 69 giorni senza capo né coda il libro, ed ho poi finito adesso e dovrà uscire a questo punto penso fra un anno, perché ci vorrà il tempo per promuovere il libro di racconti, un romanzo sulla commedia dell'arte, su Isabella Andreini, che è un'attrice della commedia dell'arte.
0: Senti, quindi ci sentiamo a febbraio per il nuovo libro?
2: Certo, volentieri, con piacere.
0: Più che volentieri, io ti ospito sempre con piacere, perché a me, cioè, tra l'altro, come ho detto, mi cruccio un po', perché praticamente non sono riuscito a presentare questo libro prima della fine della trasmissione della stagione 2025-2026. E quindi però non volevo leggerlo questo libro in maniera affrettata, avevo bisogno dei miei tempi per leggere io ho bisogno dei miei tempi per leggere i libri, non,
2: certo.
0: non riesco a leggere 470 pagine in 3 giorni e quindi non mi sembra nemmeno di dare anche lo spazio giusto alla lettura, a capire il romanzo, perché altrimenti almeno io non riesco a capire un romanzo in 3 giorni, perché dipende, se è un romanzo da 100 pagine uno ci riesce forse, però è giusto anche tra virgolette un libro digerirlo un po', fare le dovute considerazioni, perché altrimenti divento come ho sempre detto una macchinetta da guerra e poi non riesco anche a dare il giusto peso oppure le giuste parole per poter fare una chiacchierata radiofonica con l'autore.
2: Ma sono d'accordo, mi sembra giustissimo,
0: perché si vive in un mondo, come dico sempre, in cui i libri vengono presentati dalla sinossi.
2: Bravo.
0: E secondo me
2: il piacere che fa parlare con qualcuno che l'ha davvero letto il tuo libro. Impagabile.
0: Non è possibile, secondo me, né leggerlo dalla sinossi e non si può fare un'intervista radiofonica a uno scrittore in 10 minuti. in 5-10 minuti. Molte volte le radio fanno le interviste radiofoniche allo scrittore in 5-10 minuti e secondo me non è possibile nemmeno chiedere fra un po' cosa da cosa è scaturito il libro, da cioè, praticamente anche la storia, anche la costruzione del libro. Cioè, non è possibile praticamente chiedere niente. Ecco, forse ci salutiamo e poi ci si risaluta, per capirsi. Si dice il libro che è edito da questa casa editrice che magari parla in grandi linee di qualcosa, però mi sembra tutto molto superficiale.
2: È impossibile
0: adesso
2: approfondire in quel caso, certo.
0: E viviamo nel mondo della superficialità, infatti.
2: Sono d'accordo.
0: Meno parole si mette insieme, meglio è. Poi, come diceva la mia professoressa di italiano tanti anni fa, diceva c'è l'analfabetismo di ritorno. Adesso è già tornato, ma da tanto.
2: Ha voglia.
0: Ora si parla di analfabetismo funzionale, che è diverso.
2: Funzionale, sì.
0: Che le persone scrivano senza l'H, oppure mettano l'H quando non ci vuole, oppure nessuno sa più un congiuntivo, che è una cosa che mi dà fastidio. Perché per me il congiuntivo...
2: Ora dirò una cosa impopolare.
0: Dimmi.
2: Io preferisco un buon pensiero senza l'H che un cattivo pensiero con l'H.
0: Ah, quello sì, quello è perfetto.
2: Perché c'è tanta gente che ha fatto la terza media e che poi è andata a lavorare e che magari pensa anche buone cose e che non ha chiarissimo dove sta l'H. Quindi accanirsi dall'alto di chi ha il tempo, il modo, la fortuna di poter... Se una cosa è una buona cosa, è un buon pensiero, è un'idea bella del mondo, non lo so, e magari quello si è scontato l'H, pace.
0: Però peccato, hai detto bene te, ecco, un buon pensiero, però adesso i pensieri molte volte sono pure cattivi, ecco.
2: Sì, no, cattivo pensiero senza H, allora siamo veramente alla disperazione.
0: No, ci sono tanti pensieri cattivi senza H, cioè perché qualcuno...
2: Sì, sono d'accordo, sì.
0: Cioè, ci sono pensieri orribili, scritti male eppure orribili, ecco.
2: Sì,
0: hai detto bene.
2: Lì è sparare sulla Croce Rossa, quello è certo, però... L'accanimento, non so come dire, ci trovo uno snobismo, no? Del non vai neanche a guardare quello ha scritto, siccome si è scordato l'H è già brutto e cattivo.
0: Magari assolutamente. Cioè,
2: forse fa il muratore, sta tutti i giorni a lavorare, arriva la sera a casa e l'H se la scorda. Può darsi,
0: Sì, invece ci sono proprio come tu hai detto. Come io ho detto, ci sono anche persone, oltre a essere ignoranti, cioè hanno anche brutti pensieri.
2: Sono anche cattive, brutte e cattivi. No, quelli ci sono, e anzi, spesso purtroppo è più facile che siano arrabbiati o incolleriti perché magari sono stati meno fortunati. Cioè, è sempre difficile muoversi su questi argomenti. Perché si rischia di generalizzare prima di tutto, e ogni generalizzazione, ogni semplificazione è sempre razzismo. Quando si generalizza, si semplifica, si fa razzismo, che sia per il colore della pelle, per il titolo di studio, per le cose vanno guardate nello specifico e nella loro complessità, secondo me.
0: Io
2: tutti i fenomeni.
0: Io faccio un esempio di una persona, cioè io sono appassionato anche di Formula 1. E c'è stato uno che ha vinto tanto in Formula 1 avendo solamente poco, io credo che ci avesse avuto la terza media, e questo era il genio di Ron Dennis della McLaren, che aveva la terza media e ha creato un impero, ecco come si chiama, come era la McLaren, per capirsi, ai tempi di Ayrton Senna. E bisogna rendere merito alle persone che nonostante avessero poco studio, però avevano tanta manualità, ecco, ci sapevano fare, ecco.
2: Sì, io credo che la cosa peggiore di chi ha studiato e di chi non ha studiato sia il sentimento del livore.
0: Sì, è vero.
2: Quello è proprio brutto, cioè, quindi la cattiveria di chi ha studiato verso chi non ha studiato, cattiveria di chi non ha studiato verso chi ha studiato, c'è una specie di lotta intestina, perché io vengo da una famiglia dove mio padre c'ha la quinta elementare.
0: Sì, anche il mio.
2: E lui era arrabbiato perché diceva questi professoroni che voce, cioè, aveva una sorta di rabbia verso sì, quelli sì, che avevano sì. studiato, no? Di senso che gli veniva molto probabilmente da un senso di inferiorità, da senso dell'ingiustizia di non aver potuto accedere lui a certe risorse. Insomma, è un nodo complicato.
0: Sì, perché poi c'era questa frattura fra il mondo contadino e il mondo fra virgolette benestante, come ci ha fatto capire per esempio Don Lorenzo Milani,
2: bravo.
0: Don Lorenzo Milani è la prova lampante che c'era questa frattura fra un mondo contadino che appunto però anche i figli dei contadini era giusto che si istruissero
2: rispetto.
0: Al mondo dei benestanti, ecco, c'era proprio questa frattura fra i mezzadri e i padroni.
2: Si è perso il valore dell'istruzione, cioè davvero si è perso. Prima, ora non ti dico che la scuola sia un luogo sacro, ma quasi, perché è davvero il posto dove si crea il futuro è la scuola. E ormai abbiamo i genitori vanno a picchiare
0: sì.
2: i professori
0: sì, sì.
2: Cioè, non ti dico gli dovevano dare del voi come quando eravamo piccini noi e trattarli come delle divinità.
0: No.
2: Però neanche la mancanza di rispetto totale verso chi sta facendo un lavoro prezioso, importante, forse più prezioso e più importante che c'è sulla terra.
0: No, come dico sempre, il professore non ha sempre ragione, perché certe volte sono persone anche loro e sbagliano come gli altri, credo. Tutti sbagliamo
2: nel nostro lavoro, credo,
0: che anche loro possono sbagliare, però nemmeno andare a mancare di rispetto alle persone. Cioè, fare le proprie ragioni non vuol dire picchiare le persone, vuol dire parlare
2: in maniera civile.
0: Bravo, ecco.
2: Bravo.
0: Senti,
2: ti dicevo prima, secondo me i maestri sono veramente centrali nell'esistenza delle
0: sì,
2: persone.
0: Sì.
2: Cioè, avere un maestro di riferimento che può essere vivo, morto, dentro un libro, la propria professoressa delle medie, chiunque sia, ma avere l'idea che si può apprendere dagli altri, perché poi è questo accettare di avere dei maestri, cioè che gli altri non sono lì solo per stare, ma sono lì anche per insegnarci qualcosa, tutti quelli che incontriamo.
0: Senti, è arrivato anche il momento dei saluti, che a me dispiace tantissimo il momento dei saluti, è la cosa che a me dispiace di più, perché diversi scrittori mi hanno detto ma un'ora è troppa e poi diventa veramente poca. Perché si potrebbe andare avanti fino al giorno nuovo, per capirsi, a chiacchierare. Ed è perché? Perché gli argomenti ce ne sono tanti ed è possibile scoprirne tanti con voi scrittori. Mentre, come dico
2: perché
0: sempre,
2: tu sei un ottimo intervistatore.
0: No, assolutamente.
2: Lo dico con... Sinceramente, è stato molto molto molto piacevole parlare con te.
0: Senti, io l'intervistatore ho iniziato a farlo proprio per caso, perché praticamente c'è stata una persona che colgo sempre l'occasione di salutare, zia Caterina, non so se sai chi è, quella con il taxi.
2: Certo.
0: Che praticamente Alessandra Cotoloni qualche anno fa gli fece un libro su di lei. Alessandra è un'amica, è un architetto di Siena che ha la passione per la scrittura e di lì è partito il mio cammino, piano piano, libro dopo libro, pezzettino dopo pezzettino sono riuscito a intervistare tanti scrittori, ti dico la verità, e questo è stato merito suo. E piano piano, io sono sempre, come dico sempre, sono il soprammobile, siete voi i protagonisti.
2: Grazie.
0: Siete i protagonisti e io cerco di tirarvi fuori le parole, però siete voi quelli più bravi, perché siete voi gli scrittori. Ecco, io sono solamente uno speaker radiofonico.
2: E fai quella cosa fantastica che si chiama maieutica, che è la capacità di tirar fuori, che è la stessa del partorire, pensa. È tirar fuori dagli altri le cose, ci vuole tanta sapienza.
0: Ci provo indegnamente.
2: Va bene,
0: perché fino a qualche anno fa io parlavo solamente di musica e poi è venuto fuori questa Questa branca della radio, visto che mancava un po', di fare anche un po' di cultura, che fa sempre bene, ti dico sempre. Dico sempre che fa sempre bene, bisogna fare anche cultura in radio, non solamente programmare musica, ma fare anche cultura.
2: Un po' sì, anche la musica è cultura.
0: Infatti anche la musica è cultura. Come la canzone che tu hai scelto per salutarci, tra l'altro. Cosa hai scelto? Perché a me piace in maniera particolare far presentare all'ospite e far spiegare all'ospite cosa ha scelto di musica.
2: Allora, ho scelto Confessione di un malandrino.
0: No!
2: Perché...
0: Hai scelto Nuova Compagnia di Canto Popolare, se non mi sbaglio, vero?
2: Avevo scelto Confessione di un malandrino.
0: Sì, no, aspetta.
2: La Nuova Compagnia di Canto Popolare era all'inizio.
0: No, aspetta, perché altrimenti ho fatto confusione io. Hai scelto O il Ricciolina di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
2: Va bene, allora ho scelto. Sembrava di aver scelto un'altra cosa.
0: No, però si va.
2: Mi sono confuso.
0: Senti, vai alla grande, si può fare alla grande, si può cambiare subito. Dimmi cosa hai in mente e si va. Vai.
2: Confessioni di un malandrino di Angelo Branduardi.
0: Ah, ecco, perché nel tuo post, praticamente, che mi hai mandato.
2: Avevo scritto quella, sì. E invece ero convinta di aver scritto quest'altra. Mi sono confusa.
0: Posso dire una cosa? Non c'è assolutamente problemi. Cioè si cambia al volo noi.
2: I potenti mezzi.
0: Sì, adesso i potenti mezzi. Prima era un pochino più difficile, adesso con i potenti mezzi è possibile cambiare al volo anche una canzone e la faccio ascoltare più che volentieri, perché a me Angelo Branduardi piace in maniera particolare, anche se non è musica che viene trasmessa, conoscono tutti Cogli la prima mela e Alla Fiera dell'Est. Poi secondo me non conoscono più niente di Angelo Branduardi. Tra l'altro ha fatto anche un bellissimo album su San Francesco che conoscono pochissime persone. E quando qualcuno mi fa conoscere altra musica, io sono felicissimo di proporla, ti dico la verità. Beh. Senti, noi ci salutiamo fuori dalla diretta e io saluto anche i miei ascoltatori. E ci sentiamo, per quanto mi riguarda, ci sentiamo venerdì prossimo. Per quanto riguarda te, ci sentiamo nel 2027, con un altro libro, in questo caso di racconti, visto che io non credo che sia il secondo libro di racconti che presento, però sono felicissimo di presentarlo, ti dico la verità. Senti.
2: Io vi ringrazio tanto, grazie dell'ascolto a tutti, è stato veramente molto molto piacevole, grazie.
0: Grazie ancora Paola, grazie ancora, davvero è stato piacevolissimo da parte mia e da parte di Radio Mugello averti insieme a noi, grazie ancora.
2: Ciao.
0: Ciao e noi ci sentiamo venerdì prossimo, intanto Le Confessioni di un malandrino, Angelo Branduardi. Buon ascolto, buona serata. E fra poco arriva anche la notte magica di Radio Mugello in musica.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Music Box va ora in onda.
1: Verso l'arte o il teatro, cioè una, e lei non dice ma come una cosa che è della natura per...

0: Sono le 23.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 12 e domenica 13 settembre al Parco Mediceo di Pratolino la compagnia Teatro Dalmaviva allestisce le apparizioni nel parco, passeggiate teatrali itineranti nel parco in 12 scene. Sono previsti anche due appuntamenti successivi il 19 e 20 settembre. Il parco diventa nuovamente un palcoscenico a cielo aperto tra i luoghi e i personaggi che hanno segnato oltre 5 secoli di storia del Giardino Mediceo. Giunto alla terza edizione, il progetto è coinvolto oltre 2.000 spettatori nei primi due anni. Le quattro rappresentazioni del 2026 inizieranno alle 16 con ritrovo alla locanda e ingresso gratuito. Ideato e diretto da Duccio Barlucchi, lo spettacolo si sviluppa in 12 scene site specific, distribuite all'interno del parco. Il percorso raggiunge alcuni dei suoi luoghi più conosciuti, dalla grotta di Cupido di Buontalenti alla gigante dell'Appennino di Giambologna. La passeggiata dura circa 1 ora e 10 minuti. Il percorso è indicato come agevole anche se è presente una scalinata. Il progetto è realizzato dalla compagnia Teatro Dalmaviva con il contributo della città metropolitana di Firenze. Appuntamento domenica 13 settembre alla millenaria Pieve di Cornacchiaia nel comune di Firenzuola con il coro Ana Piave di Feltre diretto dal maestro Aldo Speranza e il coro alpino del Mugello diretto dal maestro Paolo Martelli, accompagnati alla tastiera dalla professoressa Marilisa Cantini, che animeranno insieme la Santa Messa delle ore 10 e alle 11 si esibiranno in chiesa in un breve concerto di canti alpini. Dopo la liturgia lo chansonier Umberto Gatti, accompagnato dalla sua chitarra, interpreterà Gracias a la Vida di Violeta Parra. Ingresso libero.
3: Numerosi appuntamenti per quanto riguarda il calcio mugellano per quanto riguarda questo fine settimana. Tornano infatti i campionati di eccellenza e promozione. Si giocano le seconde gare del primo turno di Coppa per quanto riguarda la prima, la seconda e la terza categoria. Inizia anche la seconda categoria per quanto riguarda il campionato di Ravenna. Domenica alle 15 nel campionato di eccellenza, girone B, la Rufina neopromossa comincia il proprio campionato in trasferta impegnata sul campo del Montespertoli. In promozione stavolta alle 15:30 nel girone A, doppia trasferta per le nostre squadre, la Fortis Juventus impegnata sul campo del Forte dei Marmi, il San Marco Avenza ospiterà invece il Luco. Per quanto riguarda invece la promozione girone C, turno casalingo Pedicomano che sempre alle 15:30 a Scarperia ospiterà l'Africo. Per quanto riguarda i campionati, domenica alle 15:30 nel campionato di seconda categoria girone M dell'Emilia Romagna la Marradese ospita il Camerlona, entrambe neopromosse sul campo di Biforco. Per quanto riguarda invece le coppe in prima categoria si giocano le seconde giornate dei gironi, il San Godenzo ospita il Barberino, la Gallianese il Sagginale. Per quanto riguarda invece la Coppa Toscana di seconda categoria il Londa sarà impegnato sul campo del Pelago mentre riposa lo Scarperia. Mentre non si gioca, vista l'esclusione del Baglia dalla manifestazione, la seconda gara dell'altro triangolare si tornerà in campo il 30 settembre. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria, mentre si gioca Vicchio Sandro Vignini Lions Fortis Juventus, alle 15:30 di domenica riposa il Cavallina che ha vinto il primo turno, si gioca per quel girone Carrai alla Calenzanese. La cronaca delle partite di domenica torna anche su Radio Mugello con la prima puntata di Calcio Diretto a partire dalle 15.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale di una nuova

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Radio Mugello.

0: di te.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario.
2: Radio Mugello suona diversa dalle altre, perché è inconfondibilmente unica.
1: Come te.
0: Come te.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: migliorare la tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
3: Take off the slow. Take off the slow.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 31 minuti.
5: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da...
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È l'una e 30 minuti.
2: www.radiomugello.it.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?